0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Trony. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 6, rieccoci, siamo tornati in meno di 24 ore alla Fra e Tobia qui su Radio Freccia per il Rock Morning Daily. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Primo giorno. Di un nuovo mese.
2: È vero, inauguriamo luglio.
3: Luglio col bene che ti voglio.
2: Ecco, quella roba lì che poi... La canzone è conosciuta solo per ai ai ai ai. Basta.
3: Dai, non so. Tu, in riva al mare.
2: Ah, addirittura. Cos'è stamattina? È il Sanremo della radio, è arrivato oggi alle 6.01. Andiamo via?
3: No, abbiamo 4 ore, un sacco di roba. Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitane, il nostro sì. Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle 366-663-4466. Intanto Stevie Nicks.

0: Alle 6.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, ha confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
1: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti.
0: In Venezuela del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni, il bilancio sfiora ormai 2.000 morti.
1: Oggi a Doha, in Qatar, si terranno i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana.
0: E proseguono le indagini alla ricerca dei mandanti dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Ieri in manette 4 esecutori materiali che avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro. Erano pronti a fuggire all'estero. In 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari.
1: E siamo al tennis, al torneo di Wimbledon. Oggi per il secondo turno Sinner affronterà Borghese avanti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente Wawrinka e Schwerin, interrotta per scarsa visibilità Cobolli Navone, con l'azzurro avanti per 2-7-1.
0: E siamo ai mondiali. La Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0. In corso Messico Ecuador. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento, fenomeni che interesseranno

anche le aree interne del centro-sud con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda, le temperature massime diurne raggiungeranno localmente i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Republic Truth, Two Power su Radio Freccia alle 6:12. Nel frattempo Messico Ecuador è finita 2-0. Ma è arrivato il momento di andare in Giappone, quindi
1: Nihonzita.
2: Ciao Tomayo.
3: Secca così. Andiamo in Giappone, sì. Ed ecco qui
1: Smato Panti.
3: Capisci? Eh? C'è proprio la luce del sole. No.
1: Semato panti.
0: Niente.
3: Panti.
0: Semato panti.
3: Semato panti.
0: Semato panti.
3: E invece tutto questa poesia nella parola si riduce a una sola traduzione, che è la mutanda intelligente.
0: Ma come?
3: La mutanda intelligente, un ragazzo giapponese ha inventato l'unica mutanda che, diciamo così, si apre con l'impronta digitale della fidanzata.
0: No, ti prego. Ma cos'è, una cintura di castità al maschile?
3: Allora, solitamente le mutande, come ben sappiamo, si sfilano, si abbassano, ecco, certo. Dovrebbe essere. Invece questa qui ha una sorta di apertura davanti, sì, che è possibile soltanto con l'impronta digitale. Basta. Sai che adesso tutto funziona o con lo sguardo, con l'occhio, sì. Okay? che sembrava un po' troppo vicino all'oggetto del
0: cane. Riconoscimento facciale.
3: Esatto, sì, sì. Oppure soltanto con l'impronta.
0: Vabbè, lasciamo perdere.
3: Esatto. Oppure lo faranno. Oppure con l'impronta digitale.
0: Sì.
3: Quindi già tu, quando devi andare lì, toccare con l'impronta digitale, un po' di agitazione c'è, però soltanto con il riconoscimento dell'impronta questa mutanda praticamente si apre, c'è una sorta di sportellino.

0: piano, come se fosse una cassetta di sicurezza della banca. E quindi soltanto così poi è tutto è agevolato.
1: Ma insomma, la trovo una cosa molto sessista, abbi pazienza, ma un
0: no,
1: filo,
0: no, no, ma, no, no, no, ma è una mutanda intelligente che riguarda sia gli uomini che le donne,
1: sia
0: ben chiaro.
1: È la stessa roba.
0: Certo, però almeno, come dire, è di proprietà, la apro soltanto io, ecco.
1: La mutanda è mia e la gestisco io.
2: Smato panti.
0: Simpatici,
1: quanto costa?
0: 20 euro.

0: You can call back, all right? Bye.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL.

0: L102.5 Very Normal People.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia.
5: Walk Talk. Che sei ventio, Pablo? Sono nato,
6: ma anche interrogativo il nostro popolo, perché dopo l'invenzione giapponese hanno tenuto a precisare una cosa, cioè un problema importante.
7: Buongiorno sfrecciati, bellissima st'idea della mutanda.
6: Hai visto?
7: Conta digitale della fidanzata. Ma se uno deve andare al bagno e la fidanzata non è nei dintorni, c'è una soluzione?
6: Sì.
7: Ciao sfrecciati.
6: Come ogni impronta c'è la password in caso, sì, si apre.
5: Ma io, vabbè.
6: La password è facile, insomma.
5: 1, 2, 3, 4, 5,
6: 6. Esatto.
5: Sì, vabbè. Contro cosa e contro chi votate stamattina? 366-663-4466.

0: Siamo tornati tanto, tanto indietro nel tempo. 71, JJ Crybaby. Non
1: JJ. Joplin ritrovata su Radio Freccia alle 6:24. L'urlo di Crybaby è un po' quello che facciamo noi quando fa tutto sto caldo. Neanche l'aria condizionata, neanche la testa nel freezer. Niente, anche se ci sarà un po' di maltempo sparso anche oggi,
0: sì, anche
1: in varie
0: oggi.
1: Parti d'Italia. Speriamo che rinfreschi quel cincinin. Devo dire, da queste parti è un po' accaduto.
0: Sì, sì, sì. Però, almeno si è dormiti in maniera più decente e non si è poi lasciate tutte le impronte sulle lenzuola. Buongiorno ancora, questo è il Rock Morning Daily, la
1: sacra,
0: la sacra sindone.
1: La sacra sindone. Sì, sì, sì.
0: Il contro chi e il contro cosa diventa anche una sorta di stile di vita, ce lo dice Paolo da Brescia, che dice: in questi giorni di caldo vorrei avere lo stile di vita del mio cane corso.
1: Sì.
0: Mangia, dorme, non gliene frega niente di andare a fare la passeggiata.
1: È vero, però è vero anche che il cane corso, essendo un cane di 45-50 kg, insomma, di dimensioni notevoli, ha 6 metri di lingua per terra, sì, con questo caso, sì, soprattutto se è nero.
0: Dai, usciamo dopo tipo 7-8 ore, dai, usciamo. Ma non se ne parla neanche.
1: Neanche
0: me la tengo.
1: La
0: me
1: faccio
0: la tengo.
1: Io, mi scappa la pipì, io la faccio qui.
0: Esatto. No, no, sono belli sdraiati, devo dire, non gliene frega assolutamente nulla. E poi, insomma, non stiamo a ricordare quello che ieri ci ha detto anche il nostro educatore Cidenofino. Nelle ore più calde non esiste questa cosa. Anche gli umani non dovrebbero uscire nelle ore più calde.
1: Sì, secondo me anche. Però sì, ecco, sì, questo è il momento in cui potete portare in giro i vostri cani. Bisogna alzarsi un'ora prima di andare del solito. E quindi fate fare il giretto ascoltando Radio Freccia dall'applicazione in questo momento al vostro cane. Poi lo lasciate tranquillo. Magari pipì veloce dopo pranzo, veloce. Poi la sera verso le 20, 21, sì, sì, fate fare l'altro bel girottone.
0: Anche perché se uscite adesso a portare il cane, secondo me vi viene l'ispirazione per la rubrica che abbiamo appena aperto del contro chi e contro cosa state combattendo.
1: E allora vi aspettiamo 366 663 4466.

0: ecco, però è un po' presto, perché questa è come luglio di Riccardo Del Turco, del primo
1: luglio.
0: È bene
1: che ti voglio.
0: Esatto, e invece Wake Me Up When September Ends va messa il primo di settembre.
1: Capito, ha capito, i nostri colleghi della programmazione, insomma, mi raccomando, attenzione.
0: No, però è vero anche che noi a luglio mandiamo November,
1: November Rain. Esatto. Che c'è qualcosa
0: come
1: che
0: le radio va. Pop a marzo mandano September degli Earth, Wind and Fire.
1: Vabbè, so. Esatto. Se avessimo anche della musica italiana ne avremmo di canzoni in merito.
0: Sì.
1: Ma adesso silenzio.
0: Cos'è?
2: Carissimi sfrecciati, nel mio piccolo combatto contro l'allontanamento dell'essere umano dalla sua parte spirituale e dalla sua anima.
1: Sì.
2: Lo faccio organizzando delle meditazioni di gruppo, perché l'uomo che abbandona la sua anima diventa una bestia nel senso dispregiativo del termine, e infatti il mondo è pieno di bestialità, ahimè.
1: Oh, capito?
0: E tutti a meditare con... come
1: tutti
0: si chiama?
1: Tutti a meditare, chi?
0: Lui.
1: Non lo so.
0: Tutti a meditare con... non lo so.
1: Non lo so, ero concentrato sulla meditazione. Aspetta, lo dirai inizio messaggio.
2: Carissimi sfrecciati, nel mio piccolo...
1: Non lo dice.
0: Tutti a meditare con...
1: Vabbè, comunque sia, è un, come dire, un, sì, non è uno sport, insomma, è una pratica, che può aiutare, sicuramente,
0: certo,
1: può aiutare.
0: Ognuno con la sua spiritualità, ognuno con il suo credo, poi, perché
1: uno non
0: è migliore dell'altro, ognuno scelga suo e siamo tutti contenti.
1: Ci mancherebbe.
0: C'è il nostro Beppe il Bello si trova a bordo di un aereo.
1: Di un aereo, oramai lui non lascia più i vocali, perché insomma, tanto per elogiarsi, perché appunto Beppe il Bello va da sé. Questa volta si è fatto fotografare con una hostess su un volo che è gnocca.
0: Allora, da
1: uomo a uomo ti invidio un attimo, perché hostess di un certo livello da un punto di vista di presenza fisica non ci sono più come una volta, ecco. Però cazzo l'ha presa.
0: Mi puoi dare uno sguardo agli steward?
1: Mi puoi dare il numero di telefono della...
0: No.
1: E tu hai chiesto gli steward? No, secondo me gli steward sono ancora dei
0: begli
1: ometti.
0: Ma io posso, capito?
1: Ah, tu puoi?
0: Io posso. Sono i Foo Fighters, questa è Window.

0: Radio Freccia.
1: Ah, come mi siete sul pezzo oggi, gli ascoltatori subito reagiscono alle canzoni con i mesi.
2: Ciao ragazzi, beh allora Friday I'm in love, dei esatto. Cure, ascoltata solo di venerdì.
1: Ma certo.
2: Ciao
1: da
3: Fabiano. Scusatemi, ma dopo tutti questi mesi, Seven Days on Sunny June di Jamiroquai, in inverno non la mette nessuno?
1: È vero, uno che via l'altro, uno via l'altro.
4: Che meraviglia.
1: Vogliamo ascoltare la, come dire, la parentesi on air?
5: Ragazzi, buongiorno da Peppe il Bello.
6: Buongiorno.
5: E le mie conquiste dell'aria.
1: Certo.
5: Comunque, essendo che gli Stuart non fanno parte del mondo femminile,
6: quindi
5: non posso conoscerli. Vabbè,
6: allora,
1: è fuori dalla sua portata.
5: Dalla mia, dal mio essere. Però sono gioioso che si è innamorata lo stesso.
1: Oh, si è innamorato.
4: Scusa, visto che ci sei innamorato dell'hostess, fammi vedere se c'è qualche steward interessante.
1: Non può andare in giro.
4: Segnalami il volo, segnalami la compagnia e la prossima volta avrò un occhio un po' più attento.
1: Ah, dice, secondo me lui anche in volo, nonostante quello, fa le telefonate perché lui
4: non si può
1: lui,
4: fare in volo.
1: Lui può, lui
4: no,
1: è bel bello.
4: In volo non si può fare. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Sì. 366-663-4466. Già partito Marilyn Manson.
1: A proposito di bella gente.

0: Tell Time.
1: Anch'io faccio la mia bella figura in Gepierre, comunque, volevo dire, alla faccia di me.
2: Ballando la tarantella?
1: Ballando la tarantella, lui però alla Gepierre, quella proprio. Alla Gepierre, che secondo me se l'ha fatto prestare da Dita Von Teese ai tempi. Io invece ho la pancera, che è uguale.
2: Insomma, meglio, allora, mi sento. Va bene.
1: No, pensavo di agevolarti, già che parlavamo di Stewart e di bellezza.
2: Certo.
1: Una mano, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sì.
3: Io combatto contro la voglia di andare al lavoro perché nel mio ufficio, che tra l'altro è anche un ufficio dell'ambito statale,
1: succede?
3: Non funziona l'aria condizionata da 3 anni, ragazzi. È una cosa improponibile. Andare a lavorare con 40 gradi lì dentro e sembra di stare in forno fino alle 5 di oggi pomeriggio. Non ce la posso fare.
1: Sono 3 anni di non funzionamento, non è male.
2: Una
1: cosa,
2: record. Ci sono. Io l'ho comprato, il ventilatore.
1: Quello portatile.
2: No, quello con la USB.
1: Ah, è vero, che va molto di moda.
2: Esatto,
1: è vero.
2: Ha anche una grandezza, è quello da viso.
1: Sì.
2: No, lo punti all'altezza del viso e fa frescura.
1: E ti rinfreschi. Certo. Sì, l'ho notato anch'io. C'è in giro molti modelli.
2: In cinesi costa 5 euro, si può fare.
1: Ecco, subito la soluzione ce l'abbiamo a portata di mano. Federica.
4: Hello. Buongiorno, sfrecciati. No, Federica da Brescia. Sì. Io stamattina combatto contro gli amici spocchiosi e saccenti che pensano di essere bravi solo loro, sapere tutto soltanto loro, e siccome sono molto eloquenti e bravi con le parole, ti rigirano e come ti rivoltano come un calzino, alla fine hanno sempre ragione loro, ti fanno sentire una cacca.
1: Ecco.
4: Ma andatevene a quel paese.
2: Brava! Lo fanno. Come risposta, dito medio. Col sorriso,
1: così,
2: però
1: dito certo, col sorriso, sì. Il garbo prima di tutto,
2: sì,
1: ci mancherebbe.
2: Sì, bisogna.
1: Sono delle belle reazioni, e questa è una bella finestra su Radio Freccia, perché avete modo, insomma, di dire la vostra. Quindi 366-663-4466, abbiamo ancora dei minuti a disposizione.
2: Sono gli Shinedown intanto.

0: aspettiamo in autunno gli Shinedown Atlas Falls su Radio Freccia 6:45 di questo mercoledì 1 luglio 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Il contro cosa e contro chi state lottando in questo mercoledì mattina? Sentiamo.
1: Alessio d'Anguilla Sapazia, 22 gradi, e mai una gioia. Io combatto contro lo spavento e mi ha fatto prendere quella testaccia da bacchio che guidava un camion della lentezza urbana che allo svincolo d'accordo per la famiglia a miei momenti mi tritava, mi disintegrava sul garage perché non mi ha visto e ha stretto per uscire. Poi si è sterzato e se n'è andato dritto. Che peste lo colga. Bella.
2: Attenti,
0: devo
2: attenti,
0: dire che quando
2: attenti.
0: Ti metti sul raccordo, soprattutto se sei vicino ad un'uscita imminente, automobilisti romani.
2: Mi raccomando, finché siete lì a raccontarcela, significa che è andata bene. Però mi raccomando, occhi aperti. Buongiorno.
3: Io oggi combatto contro l'idea che dovrò fare una riunione col mio capo, che vorrà sapere come dobbiamo incrementare il fatturato l'anno prossimo, a cui io darò
2: delle soluzioni,
3: tot di possibilità giustificate, calcolate, tutto.
2: Ma
3: e lui, visto che non è una cosa arrivata, non è un'idea sua, le boccerà tutte a prescindere.
2: Giusto.
3: E continueremo a fare male, però con l'idea che dobbiamo aumentare il fatturato.
2: Certo.
3: E io combatto questa cosa. Vabbè.
2: Vabbè. E i capi sono fatti così, eh. Cioè,
0: ma tutti?
2: Li fanno apposta. Sì, tutti i capi.
0: Bisogna lavorare tutti insieme nell'interesse dell'azienda.
2: Ma dove vivi? Dove vivi? Dai!
4: Prima, guarda, io combatto con quando vi mettete qualcosa a parte sopra che si arrotola dietro la schiena, t-shirt, camicia, quello che è, divisa, mamma mia, cioè le braccia più lunghe.
0: Non ho capito
2: niente di questo.
0: Ma parlava dei golfini che si
2: Sì, probabilmente che ti alzi la maglietta per tenere la pancia scoperta per il
0: No, secondo me quando uno si mette o il maglioncino arrotolato sulle spalle o lo mette in vita.
2: Adesso con questo
0: perché
2: con
0: dice si
2: arietta,
0: allungano le maniche.
2: Si allungano le maniche.
0: Ma cosa te ne frega te?
2: Ma la vita, perché vi ha voltato le spalle in questi
0: ci sono
2: momenti?
0: Gli Amazon, non lo so. Tra poco ancora i vostri messaggi.
2: Ma non così
0: 3,
2: però.
0: 6, 6, 6, 6, 3, 4, 466 Blood on the Board.

0: Radio Freccia.
1: Bello, bello quando gli ascoltatori ci danno una mano a interpretare alcuni messaggi, come quello di prima di Davide della maglietta che ti infili, che è comunque un gran casino. E quindi per dare una spiegazione a tutta questa scienza.
2: Buongiorno, io combatto contro la voglia di. E contro quello che. E quell'altro che. Ma sai che c'è Cersula, io invece me la godo. Ciao!
3: Bravo!
1: Che me frega, capito?
3: Bravo, bravo, bravo. Salutiamo e abbracciamo tutti quelli che hanno a che fare con i mezzi, che sono sempre in ritardo, con le loro aziende che insomma li fanno mettere in difficoltà. Era forza e coraggio.
1: Però per fortuna che viveva tutto di sfiga, così la nostra rubrica è assicurata.
3: La rubrica torna domani mattina. Intanto ci sono i police.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 13.
5: Oh, e allora si mangia, buon pranzo
4: ma
5: tutti.
4: Non so.
5: Perché?
4: Mostro. Siamo mostro.
5: Dov'è questa ridente? Siamo,
4: siamo nelle Filippine, okay. In una provincia che è un po' complicata da pronunciare, okay. Però sappiate in genere che siamo nelle Filippine,
5: eh sì.
4: E insomma è una città vera e propria, c'è anche la Mostro National High School,
5: bello,
4: cioè
5: bello.
4: È il liceo, sì, dei mostri,
5: bello.
4: E tutto è all'insegna del mostro, ecco.
5: Molto bello, quindi,
4: sì, sì, sì, sì.
5: Quindi le due festività principali saranno Carnevale e Halloween.
4: E Halloween,
5: certo,
4: sì, sì, vengono festeggiate,
5: certo,
4: soltanto così. C'è stata, sì, anche una petizione della popolazione ai tempi per cercare di cambiare il nome, perché non è invitante benvenuti a mostro, niente da fare.
5: Sarà mostro anche nella loro lingua locale.
4: Si pronuncia così perché lo sai, quando vai su internet e cerchi pronunciations c'è scritto mostro.
5: Lui non lo è affatto, no. Signori, Lenny Kravitz.

0: alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
1: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti.
0: In Venezuela, del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese. Salvato anche un altro bambino di 12 anni, il bilancio sfiora ormai 2000 morti.
1: Oggi a Doha, in Qatar, si terranno i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori, colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana.
0: E proseguono le indagini alla ricerca dei mandanti dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Ieri manette 4 esecutori materiali che avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro. Erano pronti a fuggire all'estero, in 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari.
1: A Napoli 3 persone, tra cui una donna, sono state fermate dalla polizia in seguito all'episodio rilanciato anche dai social di una rissa avvenuta in piazza Montesanto in pieno centro storico. Le immagini circolate in rete mostrano un uomo armato di Kalashnikov a girarsi tra la gente terrorizzata.
0: E siamo al calcio, ai mondiali. La Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0. Messico-Ecuador 2-0.
1: E per quanto riguarda il tennis, al torneo di Wimbledon oggi per il secondo turno Sinner affronterà Borghese davanti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente Wawrinka e l'argentino Echeverri, interrotta per scarsa visibilità Cobolli, Navone. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne del centro-sud, con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda, le temperature massime diurne raggiungeranno localmente i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: buongiorno alle 7:11 erano i Runei ritrovati
1: oggi sulla
0: freccia al mercoledì 1 luglio 2026. Sì. Beh, in realtà sempre
1: mi fate anche fuori onda canti spesso, ecco.
0: Sono presa bene,
1: sono botte di cu.
0: Sì, però ogni volta ci sono persone accanto a me o lontane da me. Chi? In interfono, che non sopportano che io canti. E allora
1: ma infatti io ho le cuffie, metto la musica sul telefono.
0: Evviva. Ciao, siamo alla
1: fine
0: di Tobia con voi fino alle abbiate pietà di me. Anche sul 258 digitale terrestre, il 738 di Sky, sono i nostri socials e anche l'applicazione RTL 102.5 Play, dove trovate tutto, la radiovisione, le puntate già andate in onda, le potete rivedere, il podcast, le interviste, special in contest, il nostro store ufficiale con tutte le cose firmate Radio Freccia.
1: Insomma, non avete scuse.
0: È tutto lì e poi l'applicazione è gratuita. Oggi ci sono una fraccata di compleanni.
1: Vai,
0: quindi
1: andiamo.
0: Avrai speso un sacco di soldi.
1: Mamma mia, c'ho due borse piene.
0: Per esempio, 40 anni tondi per Lodo Guenzi. Cosa regali a Lodo?
1: Ah, Lodo,
0: una vecchia che balla.
1: Stavo dicendo che avevo portato una vecchiettina.
0: Quella vecchia che balla.
1: Esatto.
0: 49 anni per Liv Tyler.
1: Ah, un elfo intero a lei. Vorrei dare perché lei era una mezza elfa nel Signore degli Anelli. Quindi un elfo. Sì.
0: 55 anni per io, che non è Baby K, ma è Miss Elliot.
1: Ah vai, caspita, la signora dell'hip hop, cosa volevo regalare?
0: Stai attento a quello che dici col prossimo compleanno. 59 anni per la signora Pamela Anderson.
1: Salvagente.
0: Lo sapevo.
1: Cosa volevo regalare?
0: Senti, invece mandiamo un abbraccio enorme ad una persona che è stata, ha fatto parte della nostra famiglia per tantissimi anni, che è Valeria Benatti. Tanti auguri, Valeria. Oggi sono 81 anni per la signora Debbie Harry.
1: Ah beh, insomma, avevo pensato una linea telefonica che prenda bene, perché lei è sempre lì, call me.
0: va bene.
1: Una rete buona.
0: Oggi nel 1997 Radiohead pubblicavano OK Computer, il disco di Karma Police, ma anche di Paranoid Android.

0: la borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e

0: Serravalle Designer Outlet.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:20 minuti, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily con la Fra e Tobia fino alle 10, e a quest'ora arriviamo al momento dedicato all'attualità. Estate è finalmente entrata, ci si prepara per le vacanze e allora tornano anche, come ogni estate, i divieti nelle varie località turistiche. Il divieto del fumo, insomma tutte le regole che normalmente abitano nel periodo estivo, e quindi chiederemo anche a voi se nelle vostre zone ci sono dei divieti particolari.
6: Sì, nelle zone turistiche e non solo. Vuol dire, se ci sono dei divieti anche un po' bizzarri. E quindi 366-663-4466 per intervenire con pochi secondi pertinenti di audio oppure con qualche riga scritta. Intanto Red Hot Chili Peppers 1999, questa è Californication.

0: Californication Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia alle 7.26 di questo mercoledì 1 luglio 2026, da Fra e Tobia con voi fino alle 10. Oggi 1 luglio inizia ufficialmente, non ci sono più scuse, l'estate, quindi molti di voi già partiti per le vacanze, comunque partiranno nei prossimi giorni, qualcuno le ha fatte giugno, è tornato, qualcuno invece ne approfitterà nel mese di agosto. Intanto però non solo sulle spiagge ma anche nelle località turistiche, anche dove non c'è il mare, magari nei borghi, ci sono dei divieti che a volte possono risultare un pochino bizzarri.
1: Sì, anche molto stringenti, fioccano le ordinanze per turisti, per residenti, e sono estese praticamente in tutta Italia. La prima in assoluto, ma che c'è sempre stata, è quella sul fumo, l'assetto sul fumo, perché ad esempio ultima ordinanza ad Ostia non si può fumare entro 5 metri dalla riva, però questa cosa riguarda anche le sigarette elettroniche, perché è un'ordinanza, diciamo così, che si è adattata ai tempi. A Rimini c'è un'ordinanza del 16 maggio 2026 che appunto estende il divieto di fumare a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, tranne quelle che sono appositamente designate, e le multe sono anche abbastanza importanti, dalle prime di 25 euro si arriva anche a 500 euro. E a Pesaro il divieto riguarda tutto l'arenile comunale e riguarda tutti i tipi di sigarette.
0: Eh sì, bisogna dire che insomma è un po' finita l'era in cui potevi correre il rischio di bruciarti con un mozzicone spento, sì, male sulla sabbia, perché poi insomma io sono stata fumatrice tanti anni, andavi ad insabbiare il mozzicone, che poi è un danno ambientale col senno di poi enorme, perché insomma inquinano questi mozziconi di sigaretta, e poi se non spegnevi bene il bracciere rimaneva un po' acceso, qualcuno che passava con il piede nudo poi rimediava una bella vescica di quelle che ciao. 366-663-4466 per segnalarci alcuni dei divieti bizzarri che sono nelle vostre città. Intanto Portugal The Man.

0: passati un po' di anni da questa Lindy Moment Portugal The Man. Stiamo parlando dei divieti che ci sono non solo negli arenili italiani, ma anche nelle città, dei divieti magari anche un po' bizzarri.
1: Sì, infatti parliamo di divieti, ordinanze, multe. Di conseguenza, ad esempio, ci riguarda anche la sabbia, ma questo perché è stato dettato dalla questione di alcune spiagge della Sardegna molto tutelate, dove invece viene portata via, e questa cosa non va bene. Allora ci sono le sanzioni per il furto di sabbia, ad esempio, dei 200 e 3.000 euro di multa. Uno è la Sardegna, dove si arriva appunto fino ai 3.000. A Tropea c'è un altro provvedimento che riguarda la manutenzione continuativa e il decoro urbano, quindi riguarda l'erba, in maniera tale che ci sia sempre un certo rispetto per le aree verdi, oppure vengono affidati a negozi, a attività lavorative, in maniera tale che si possano occupare del verde, che riguarda le siepi, le alberature, perché questo significa che porta ombra, porta rinfresco e quant'altro. Poi c'è quello classico dei bikini, ossia bikini, costumi da bagno, da utilizzare sempre comunque per muoversi al di fuori della spiaggia. Non si può più andare, questa è abbastanza datata come ordinanza, a torso nudo in giro per la città, e riguarda praticamente tutto, così come non si può andare per le piazze cittadine, sugli autobus, ma bisogna sempre indossare qualcosa sotto la forma di decoro.
0: E devo dire adesso che per le ragazze ci sono i micro top, che sono dei reggiseni microscopici a triangolo, però scambiati per pezzi di abbigliamento e non per costume. Bisogna dire che ci sono anche le ragazze che vanno in giro praticamente nude al centro della città e vanno in costume, capito? Perché se poi metti un pareo molto trasparente, ma sotto hai lo slip e un micro reggiseno, sei un po' alla stregua di chi va in giro a torso nudo. Molti dicono, vabbè, se però è un bel vedere, ma non
1: perché
0: c'entra,
1: no, ma non c'entra il bel vedere, si parla di decoro.
0: La venenza fisica c'entra il decoro. 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.36, stiamo parlando di divieti, di ordinanze, di sanzioni che riguardano soprattutto le località turistiche, ma non solo, quindi comportamenti da avere. Alcuni sono abbastanza, come dire, stravaganti, però comunque sono ordinanze comunali. A Portofino non si può consumare un panino, una birra su una panchina o su un muretto, si arriva a una multa di 500 euro. In Liguria, come cibo e bevande in genere, non possono essere consumate al di fuori dei dehors o al di fuori appunto dei locali, cioè per strada non si può mangiare, perché fa parte di questo decoro urbano.
2: Beh, vuol dire, in città come Portofino, se no spendi 80 euro per un'insalata,
1: poi viene giù il business.
2: Dall'altra parte della strada c'è uno che addenta un panino con la mortadella, non è proprio, voglio dire, scherziamo. 366 663 4466 per raccontarci i divieti delle vostre città.

0: devo dire pezzone. Dream On, Depeche Mode su Radio Freccia, 7:41 di questo mercoledì 1 luglio 2026. Nello spazio attualità di oggi stiamo parlando dei vari divieti che ci sono non solo negli arenili italiani, come per esempio il divieto di giocare con il pallone,
1: sì,
0: i racchettoni, tutta quella roba lì, le bocce, non sarebbe proprio consentito. Lo si fa lo stesso, ma va bene. Però se viene un controllo della Guardia Costiera, poi insomma sono dolori, perché si potrebbe incappare in multe veramente molto molto salate. Altre regolamentazioni riguardano per esempio l'ingresso dei cani.
1: Sì.
0: Alcune spiagge sono pet friendly e quindi sono attrezzate anche per i cani.
1: Ci sono
0: però,
1: tante che si stanno attrezzando.
0: Per esempio alcune, e lì dovete fare attenzione, spesso ne parliamo anche con la nostra Erika Belotti il martedì, il nostro educatore cinofilo, dovete fare attenzione al regolamento di ogni singolo arenile, perché ci sono quelli generali, poi ogni spiaggia ha la sua gestione autonoma, per esempio per consentire o meno l'ingresso in acqua dei cani.
1: Esatto, molte spiagge danno la possibilità di accedere con i cani la mattina molto presto, entro le 8 del mattino, poi non è più possibile perché la spiaggia inizia a popolarsi. Però non riguarda solo spiagge, alcuni divieti, alcune ordinanze e quindi multe riguardano anche i laghi. Per esempio a Varenna sul lago di Como non si può camminare a piedi scalzi, tanto per dare un'idea, non c'è una specifica. A Endine si parla di un divieto riguardante il lago molto caratteristico, perché c'è scritto vietato a camminare sulla superficie del lago.
0: Ah, però.
1: Quindi sembra un po' di il Gesù della situazione, ma il principio è in inverno vale questo divieto, perché si ghiaccia e quindi o si deve pattinare, che è possibile, ma camminarci no, perché c'è il rischio che se ovviamente il ghiaccio si rompa le conseguenze
0: poi
1: sono,
0: bisogna andarli a recuperare,
1: sono spese comunali, e quindi allora si previene. Quindi un po' di divieti bizzarri, e magari ne aspettiamo anche da voi delle ordinanze che hanno colpito le vostre località.
0: 366-663-4466, tra poco continuiamo a parlarne insieme, intanto Mumford & Sons.

0: Mumford & Sons Believe su Radio Freccia alle 7.46.
1: C'è una piccola specifica per quanto riguarda le spiagge che accettano i cani. Ci sono comunque in tutte le spiagge eventualmente il divieto o dei limiti a degli accessi. Questi sono abbastanza chiari.
2: Buongiorno Frecciati, faccio una precisazione per quanto riguarda l'ingresso dei cani in spiaggia. I cani in spiaggia possono entrare in qualsiasi spiaggia. L'unico divieto riguarda l'accesso in acqua, che normalmente non possono farlo dalle 7 del mattino alle 7 di sera. A meno che non ci siano delle delibere specifiche dei comuni dove indicano le spiagge dove i cani hanno libero accesso sia in spiaggia ma che quello normale ma anche in acqua in qualsiasi momento della giornata. Spero di essere stata abbastanza chiara, mi sono informata alla perfezione proprio perché ho due cani.
1: Esatto, è l'incipit che non era corretto, non sono tutte le spiagge che accettano i cani, ci sono sempre delle deroghe come diceva lei stessa a metà messaggio.
0: Va da sé che esattamente come accade per i cani sull'asfalto, che se porti il tuo cane in spiaggia con 40 gradi a mezzogiorno sei un folle e anche criminale.
1: Perché quella diciamo una questione
0: è quella roba lì, per cui
1: buon senso.
0: I cani hanno accesso sì con guinzaglio, una roba lì, e poi in acqua bisogna vedere insomma se sono, se è consentito.
1: Molte ordinanze, molti divieti o molti cartelli poi comunque riportano che il tutto è addebitato anche al buon senso della gente,
0: certo.
1: Però mancando in molte occasioni si ricorre necessariamente a queste disposizioni comunali.
0: Hello.
3: Buongiorno Sfrecciati. Beh, a me magari sarò fatto male io, ma a me mi sa veramente allucinante il divieto che ormai si trova in quasi tutti i giardini dei condomini dove c'è scritto no cani, no pallone, no bambini. Perdonami. E i bambini dove vanno a correre? Vanno in strada?
0: Perché
3: buona giornata a tutti.
1: Si arriva dell'esasperazione.
0: No, più che no cani, c'è il divieto di far fare i bisogni ai cani nei giardini condominiali.
1: O di tenerli liberi.
0: O di tenerli liberi. Per quanto riguarda i bambini, se poi uno fa fare il giretto col triciclo e con la bicicletta, se il giardino condominiale è grande, insomma bisogna anche che ci sia un po' di buona creanza.
1: Anche di tolleranza.
0: Di tolleranza e elasticità. Tra poco ancora, anzi no, abbiamo finito. E allora l'appuntamento con l'attualità torna domani mattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7.52 e oh,
2: faccio
1: popolo.
2: Spazio, prego, provo.
1: Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Money in
2: Daily.
1: Oggi
2: niente strumenti.
1: Di Radio Freccia. C'è la chitarra, ma non faccio in tempo ad andarla a prendere.
2: Ah, perché in caso potresti. Ma arrivo.
1: Certo. Dai, vai a prendere la chitarra. Vabbè, intanto è tardi. Dovete andare al lavoro. Prima però dovete portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Bimbi Lazia Frezio Tobia aspettano le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466. Domani facciamo io chitarra, tu tamburello e facciamo l'alleluia e il santo.
2: Sì.
1: Aspettiamo, sono i Beatles.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ciao, sono Arianna.
1: No, Arianna.
2: E c'è anche il mio fratellino Tommy.
1: Ciao, Tommy.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Come, basta?
2: Ciao.
5: Comincia il campo
2: estivo, oggi comincia in campo estivo.
4: Sì. Manca un
5: sveglia.
2: Pezzo. Sveglia.
5: Sveglia.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao, ciao, perfetto.
1: Ciao, ciao Arianna, ciao Tommy e ciao anche la mamma suggeritrice. Va bene, sì. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domani mattina. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, poi via via tutte le rubriche del Rock Morning che vi accompagneranno fino alle 10. Intanto Detroit Cobras, ciao, ciao, Twist.

0: alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti con visto temporaneo. Irata la reazione del presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università.
1: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito a un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti.
0: In Venezuela del miracoloso il salvataggio di un bimbo di 3 anni estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni nelle macerie di un edificio distrutto dalle scosse di terremoto che hanno devastato il paese e salvato anche un altro bambino di 12 anni. Il bilancio sfiora ormai 2.000 morti.
1: Oggi a Doha in Qatar si terranno i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza di mediatori. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Secondo alcuni media, l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana.
0: E proseguono le indagini alla ricerca dei mandanti dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Ieri manette i 4 esecutori materiali che avrebbero agito su commissione dietro il pagamento di alcune migliaia di euro. Erano pronti a fuggire all'estero, in 3 sono in carcere, 1 ai domiciliari.
1: La pagina sportiva si apre con il tennis al torneo di Wimbledon. Oggi per il secondo turno Sinner affronterà Borghessa avanti Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che hanno battuto rispettivamente Wawrinka e Schwerin, interrotta per scarsa visibilità Cobolli Navone, con l'azzurro avanti per 2-1, fuori Arnaldi. Tra le donne avanzano Grant e Paolini.
0: E chiudiamo con i mondiali. La Norvegia ha battuto 2-1 la

0: Costa d'Avorio, qualificandosi agli ottavi di finale, supera il turno anche la Francia, che ha superato la Svezia per 3-0, Messico e Ecuador 2-0. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne del centro-sud, con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda, le temperature massime diurne raggiungeranno localmente i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Great and Raise Raconteurs su Radio Freccia alle 8:09 di questo mercoledì 1 luglio 2026. Ciao a tutti, siamo la Fred e Tobia con voi fino alle 10 anche sì. In TV sul 258, il digitale terrestre, il 738 di Sky. Ci sono i nostri social dove ci sono anche i recaponi di tutti i concerti degli ultimi giorni, e poi c'è la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per avere la possibilità di seguirci in radiovisione ovunque nel mondo. Quindi insomma, portateci con voi anche in vacanza. Se perdete le puntate in diretta, poi avete la possibilità di vederle in versione integrale con tutte le rubriche, con tutti i dischi, e poi c'è la possibilità di vincere cose con lo Special in Contest, il nostro store online dove trovate tutti un sacco di capi belli griffati Radio Freccia. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco.

Poi lunedì le collaborazioni, il martedì le cover, il giovedì andiamo indietro nella memoria con le sigle di film e telefilm che hanno fatto la storia, mentre il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll. È abbastanza cigolante perché parliamo di un pezzo del 1994, quindi comincia a avere i suoi 32 anni. Come singolo è uscito proprio il 23 di maggio del 1994, quindi 32 anni tutti, e stiamo parlando di uno dei singoli estratti da l'album più recente di Pink Floyd, The Division Bell, ad appannaggio esclusivo di Gilmour, scritto per lo più a quattro mani insieme a sua moglie Polly Sampson, ed è un disco che parla della difficoltà delle relazioni e soprattutto del rapporto di coppia. Quindi si parla di difficoltà di comunicazione, della gestione del rapporto. Va da sé che anche insomma la scrittura a quattro mani con sua moglie ha contribuito anche ad evidenziare quello che è l'aspetto femminile, il punto di vista femminile di una relazione zoppicante. Di solito mi piace riproporre Keep Talking, questa invece è l'altro singolo estratto e si chiama Take It Back, Pink Floyd, da The Division Bell, 1994.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Radio Freccia. Walk
9: time. Le 8 e 18.
10: Cosa c'è?
9: Niente. Non va bene le 8 e 18. Se poi dico 8 e 19.
10: No, è che leggo alcuni messaggi di sfrecciati che no, capiscono. Casper Mazz.
9: Toma,
10: scusa,
9: per Roma.
10: Volevo dire fischi per fiaschi.
9: Ah, ok, ok, ok. No, non mi preoccupavo. Ah, per...
10: questa è la mia reazione. Oppure come direbbe Erzecco della fiction, anzi della serie, quella lì, Zero Calcare, mi tocco il sanguinato. Quella roba là. Vabbè,
9: va bene. Fra un po' le rapine ridicole ci tratterremo in Italia, in due posti dell'Italia, ma con lo stesso oggetto.

0: so che molti di voi stanno ballando, ma come dico sempre, occhio alla rotula!
1: Col gesto anche del bacino.
0: È un attimo, è finita.
1: È finita
0: la rotula.
1: Care ascoltatrici, degli ascoltatori, a me che me frega. Ecco. È arrivato il momento delle rapine ridicole. Siamo in quella dell'Italia,
0: sì, sì.
1: Però ci facciamo accompagnare da questa musica.

0: You gotta catch 'em all, catch 'em all, viva i Pokémon, Pokémon.
1: Deve cantare tutto, è una cosa inquietante. Allora, siamo nel momento della rapina ridicola e siamo in quel del Lazio, sì, in due posti differenti, Roma e Anzio.
0: Ok, ma l'oggetto, vicino casa mia.
1: Esatto, sta attenta, ecco, ma l'oggetto è uno soltanto, sì, le carte Pokémon.
0: Attenzione.
1: Ah, attenzione. Sì, San Giovanni per l'esattezza.
0: Sì.
1: In un appartamento sono state rubate carte da collezione Pokémon e anche One Piece.
0: Oh, ok.
1: Per un valore di 200.000 euro.
0: Valgono una fracata di soldi.
1: Sì, cioè, sono entrati, aperta questa cassaforte, certo, e hanno preso solo ed esclusivamente le carte, cioè, dei gioielli, degli orologi.
0: Niente.
1: Non si sa se ovviamente è la stessa banda.
0: Sono andati al mare.
1: Sì. Sono andati ad Anzio, sì, e lì hanno trovato ancora una volta delle carte Pokémon, card del valore di 24.000 euro.
0: Certo.
1: Oh, e quindi ovviamente al momento non sono stati identificati, sì, però la cosa curiosa è quindi che un po' rende ridicolo la banda di Pikachu, esatto, sì, li hanno così denominati. Sai che quando fanno le operazioni la polizia mettono sempre dei nomi strani, e in questo caso appunto è la banda di Pikachu. Non li hanno identificati, però la stranezza e quindi l'essere ridicolo di questa rapina è che non hanno toccato nulla in casa, cioè, ma anche telefonini, niente, soltanto contanti,
0: perché
1: niente,
0: perché c'è un mercato mondiale pazzesco.

0: Cala la nostra polizia del quartiere di San Giovanni e di Anzio, abbiamo trovato il capo della banda di queste rapine ridicole, il capo dei Pikachu, si chiama Marco, è di Modena, che ci dice: ti vendo la carta, te la spedisco, so dove abiti, vengo a riprendermela.
1: Allora,
0: il meccanismo è questo, intanto, o potrebbe essere questo.
1: Noi chiaramente anche dal punto di vista generazionale siamo molto fuori da questa roba per cui insomma non ho visto neanche i cartoni animati ai tempi. Conosco la sigla perché la facevano vedere in TV, anche per pubblicizzare queste carte,
0: esatto,
1: che nascono come collezionabili, così tanto per, e invece poi nel corso del tempo hanno acquisito un valore enorme.
0: E Sergio da Bolzano dice: vorreste dirmi che le carte Pokémon dei miei figli che girano buttate per casa hanno un valore? Potrebbero avere un valore, adesso non tutte, però quelle che sono state oggetto di rapina, 24.000 euro una, e nell'altro appartamento Pokémon più One Piece 200.000 euro, quindi io fossi in voi, un'occhiatina alle carte dei vostri figli le darei. Metti che comunque il sistema,
1: con una carta puoi comprare un appartamento,
0: ma sì, anche un box
1: piccolo.
0: A Milano un box anche proprio dove la macchina entra precisa, poi tu esci dal portabagagli perché non c'è spazio al lato, però comunque potrebbe essere un investimento, quindi dateci un'occhiata. Questo era per le rapine ridicole che noi trasliamo,
1: sì.
0: Madonna come sono bravo quando dico queste
1: robe,
0: grazie. la vostra non è mania ma passione magari per il collezionismo, che tante volte può sfociare in un valore economico importante.
1: Magari state collezionando delle cose che a vostra insaputa possono avere un valore inestimabile.
0: Sì.
1: Allora, quali sono le collezioni, le cose che avete collezionato negli anni? Lo diciamo adesso? Colleziono figure di merda?
0: Sì, meno incisiva, insomma.
1: Vi facciamo bloccare. No, perché il primo messaggio che arriva è: colleziona figure di merda. Allora.
0: Sì, sono d'accordo su questa roba. Vi conosciamo, cari.
1: 366-663-4466. Aspettiamo.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
7: Radio Freccia.
8: Walk. 8:34, popolo collezionista del rock and roll.
9: Sì, sì, sì. Noi abbiamo già abbiamo già escluso una parte delle collezioni delle figure di merda perché sapevamo, però non avevamo previsto questo.
10: Buongiorno sfrecciati, carissimi. Allora, io collezionavo tempo fa da ragazzo ciocche di capelli delle mie ragazze e anche delle ragazze che apparivano ogni tanto.
9: Momentaneamente.
10: Ovviamente, sposato, tutto all'immondezza. Peccato che non avevano valore commerciale.
9: Certo,
10: buona giornata.
9: Ma lui sposato le ha buttate via perché lei ha

0: Oppure no, perché aveva perché avuto un minimo di...
1: È una roba un po' macabra adesso.
0: Un filo,
1: perché
0: sì,
1: se è uscito con una di queste 3 o 4 volte, andando lì con le forbici, scusa.

0: vuol dire rilassante al massimo, eh? Questo pezzo dei Crash Test Dummies, ritrovati su Radio Freccia alle 8.39 di questo mercoledì mattina.
1: Sì.
0: Le vostre collezioni, bisogna dire.
1: Siamo partiti da quella dei Pokémon, sì? Per via di queste rapine c'è un intenditor.
2: Attenzione. Ciao a tutti sfrecciati.
0: Ciao.
2: Io colleziono proprio carte Pokémon e negli ultimi anni sono esplose. Io le colleziono da prima che ci fosse questo boom enorme e quando prima riuscivo a portarti a casa un pezzo con magari 10-15 euro, adesso non ce la fai più perché sono carissime.
0: Sì.
2: E ciò comporta poi anche una serie di cose dietro, come appunto i vari furti, le varie cose per il valore delle carte. Purtroppo delle volte ti fa passare un po' la voglia di collezionare questa cosa. Comunque niente, diversamente da questo è la bellezza comunque nell'avere una carta che cercavi da tempo è stupenda. Un saluto da Andrea.
1: So
2: Torino.
1: Che il momento nostalgia a volte è antipatico, però ai miei tempi c'era, sì, il cielo ce lo manca con le figurine,
0: manca, certo,
1: le figurine dei calciatori, sì, quella che ti mancava, poi si era spostato su altri tipi di figurine, però non si arrivava mai a questo fenomeno di collezione.
0: Le figurine, intanto quelle che ti mancavano dell'album, non so se accade ancora. Ancora, no? Li potevi richiedere direttamente spedendo quella,
1: sì,
0: che ti mancava e pagando ti arrivava. E quindi potevi chiudere l'album. Ma questa, la collezione è infinita, per cui sembra che appositamente alcune carte siano uscite proprio in edizione limitata.
1: Limitata, e quindi ti può capitare come no. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao sfrecciati.
1: No.
3: Mia madre ci ha buttato via a me e a mio fratello non so quante annate di Topolini, annate complete degli anni fine 70, inizio 80. Io non voglio sapere, preferisco non sapere quanto potrebbero valere oggi. Porca miseria. Ciao da Karen.
0: Magari un appartamento no, ma un'automobile.
1: Ci sta.
0: Una bella automobile, secondo me, ci esce fuori. E voi cosa collezionate o cosa avete collezionato? 366-663-4466.
4: When I was a young boy, my father

0: La banda del paese?
1: No, adesso.
0: È un classico, scusami.
1: Adesso i fan dei My Chemical Romance.
0: Ti vabbè, perché cosa avete contro le bande del paese?
1: No,
0: sono dei, dei fior di musicisti. Tranne quando portano i tromboni, che sono un po'
1: meno pericolosi. Noi avevamo avvisato, qualche ora abbiamo iniziato.

0: La rubrica 20 minuti fa.
1: Sì, sì, sì.
0: Qual è la prima cosa che abbiamo detto?
1: Mi raccomando, non dite collezionare figure di merda. Ovviamente è arrivato un vocale in merito, però avevamo avuto anche una dimenticanza, perché oltre alle figure di merda volevamo dire anche i due di picche. Sono arrivate anche i due di picche. Niente, più vi si dice, niente, più non capite niente.
2: Buongiorno Radio Freccia, sono Massimo da Bologna.
1: Sì.
2: Dunque, io colleziono da decenni le Dr. Martens.
1: Wow.
2: Le indosso sempre, sia vabbè, modelli un pochino più leggeri d'estate, più bassi, o gli anfibioni d'inverno. Sì. Tant'è che nel mio studio di architettura mi chiamano Archi Martens.
1: È una collezione costosa ma carina.
0: Figata. Poi alla fine sai che non costano più di tanti. Devo dire, dai, alla fine.
1: Collezionavo tutte le macchinine del Team Car della Pixar in tutte le versioni, tipo 15 versioni di Saetta, tanto per darvi un'idea, tutte le versioni delle macchinine dei protagonisti delle comparse, anche le mucche che facevano parte della cosa. Ho speso più di 1500 euro in macchinine, le tenevo tutte in vetrinette. A un certo punto, per far spazio, le ho regalate però a un bambino che ci voleva giocare.
0: Va bene, dai, ci sta.
1: Come siete tenero?
0: Che le regali, un conto è che qualcuno le butti a tua insaputa.
1: Ecco, sono arrivati messaggi alla sua mamma, dice un'ascoltatrice, non piacevano determinate collezioni.
0: Buttato
1: e quindi
0: tutto.
1: Sì, soltanto perché non piacevano.
0: Fanno polvere, bisogna fare spazio.
1: Via.
0: Spolverali tu.
1: Devo mettere il centrino.
0: Oh, dai, il centrino.
1: Giovanna dice, io ho gli albi di Dylan Dog dal primo numero, compreso gli speciali. Non lo faccio per una questione di collezionismo, ma perché è il mio eroe.
0: E beh, mettici anche un gran pezzo di gnocco, Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Dimenticavamo anche di suggerire, quando parliamo di collezioni, anche le collezioni degli gnie.
2: Posso recuperare di prima?
1: No, ci sta la, io colleziono gnie gnie.
2: Mi sta uscendo il sangue dal naso, ve lo dico già. Se,
3: sì. Avete citato alla fine.
1: Ah, scusa, aspetta.
2: Metti all'inizio perché.

0: il tamburo da banda di paese,
1: sì,
0: che avete recitato
1: Romance,
0: alla
1: sì.
0: fine fa riferimento alla marching band di cui parla tutta la canzone, non vorrei dire, ma
2: come ti chiami? Ti chiami?
0: Non lo dire. Bacisetti da Reggio Emilia.
2: Eccotelo, appunto. Io ho fatto riferimento al trombone, non al tamburo.
1: Mi è uscita già, mi stanno salendo le bolle. Da stress. Stanno cadendo i capelli. Mi sono finito ancora un altro. Continuiamo a parlare delle vostre collezioni anche nella prossima ora. Intanto, Roxy Music.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 del mattino.
5: Oh, siamo in Italia, quindi?
4: Siamo a Zitella.
5: Dove siamo?
4: A Zitella.
5: Ma come ti permetti, scusami adesso? Ti pare? Si dice signorina, si dice single.
4: No, proprio la tradizione. Siamo a Zitella, è una località del comune di Roburent, siamo in provincia di Cuneo, quindi siamo in Piemonte.
5: Sento leggermente presa in causa così, niente di niente.
4: 8 abitanti. Credo che una di quelle sia tu, che è l'origine, esatto, sì. 8 abitanti, perché ormai comunque le Zitelle è quasi merce rara, ecco, mettiamola così.
5: Ma no,
4: no, quelle proprio classiche.
5: Quella che veniva chiamata anche la Zitella acida.
4: Esatto, perché ha questo carattere un po'.

0: bisbetico, ama gli animali in maniera maniacale. Comunque, quindi, a parte che può essere scontato identificare gli abitanti di Zitelle come le zitelle, magari invece hanno un nome particolare.
1: Ho paurissima, perché potrebbero venire fuori delle robe molto...
0: Beh, tanto siamo già sulle collezioni di figure di merda.
1: Ah,
0: di... Ecco, esatto, immaginiamo. Quindi 366-663-4466, una piccola parentesi per scoprire gli abitanti di Zitella.
1: Ma
0: come si chiamano?
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

9:05 minuti su Radio Freccia. Buongiorno e bentrovati da Valentina Iannicelli. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Furiosa la reazione del presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Cambiamo argomento. Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni risulta indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati in merito ad un presunto rapporto a pagamento avuto con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. Cambiamo ancora l'argomento. Per oggi in Italia sono previste piogge temporali che porteranno giù le temperature inizialmente al nord e via via sul resto della penisola. Domani solo a Catania e Reggio Calabria resterà il bollino rosso per l'allerta caldo. Lunedì prossimo l'OMS terrà una riunione con i paesi europei investiti dall'AFA. In 24 ore, secondo l'organizzazione, ci sarebbero stati 5 morti in Italia. Il dato però è stato contestato dal Ministero della Salute. E passiamo alla ricca pagina di sport. Tennis, al torneo Wimbledon oggi il secondo turno per Jannik Sinner, che affronterà Borg, avanti Matteo Berrettino e Lorenzo Sonego.

0: hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri. Interrotta per scarsa visibilità Cobolli Navone, con l'azzurro avanti per 2-7-1. Fuori Arnaldi, tra le donne avanzano Grant e Paolini. Mentre ai mondiali di calcio la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha superato agevolmente la Svezia per 3-0, mentre è finita 2-0 Messico-Ecuador. Ed è tutto per questa edizione delle notizie e tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa. Adesso vi lascio, come sapete, al meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord. Attenzione a grandinate e colpi di vento. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne del centro-sud, con isolati sconfinamenti alle coste del Medio Adriatico. Una giornata ancora calda, le temperature massime diurne raggiungeranno localmente i 36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: saldato da me stessa, dice sì, Skin. Sì, sì, sì. Scancarensi su Radio Freccia alle 9.11 di questo mercoledì 1 luglio 2026. Ciao, siamo alla Fra.
1: Ciao.
0: Con voi per un'altra oretta.
1: Per la parentesi, gli abitanti, come si chiamano? Abbiamo parlato di Zitella in Piemonte, ci arriva una segnalazione giusta, si chiamano Mai una gioia.

0: secondo
1: chi te
0: me.
1: L'ha detto?
0: Può essere, non lo so, l'ha riportato un nostro
1: Sitella
0: ascoltatore.
1: Vuol dire non sposata o comunque, però non vuol dire che non si abbia
0: risentita.
1: No, perché sai, c'è sempre.
0: Ma cambiamo argomento.
1: Il vantaggio della Zitella, quella ancita.
0: Giuro che questa segnalazione non è arrivata per. Allora, a proposito di collezioni, perché tutto è partito dalla rapina ridicola, hanno rubato in appartamenti carte Pokémon o One Piece da un valore abbastanza elevato.
1: Sì.
0: Abbiamo chiesto ovviamente le vostre collezioni, sì, che alle volte toccano dei valori importanti. Colleziono pecore.
1: Da quasi fai il pastore.
0: 30 anni.
1: No,
0: ogni materiale e dimensione, okay. Sai, ci sono anche quelle un po' d'arredamento,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì, sì.
0: Il prossimo passo, però, dice, sarà la pecora vera da compagnia.
1: Va bene.
0: Sì, insomma, voi sapete dove la metti,
1: se
0: però.
1: Se hai
0: comunque,
1: spazio, esatto. Se vivi in un bilo, no.
0: No,
1: direi di no.
0: Ho più di 300 bambole Disney acquistate per mia figlia, ci dice Emiliano. La maggior parte però in soffitta perché non so più dove metterle.
1: 300
0: dove
1: è un numero importante.
0: 300, caspita.
1: Anche a livello economico, perché poi voglio dire, sono bambole che sono fatte benissimo, sono di marca e quindi.
0: E quindi, poi come ci insegnano i collezionisti veri, bello avere tanti numeri, tante cose in numero altissimo, ma ricordatevi sempre, ben tenute,
1: sì,
0: senza danni,
1: se
0: magari anche nella
1: scatola,
0: confezione originale,
1: esatto,
0: perché quello sicuramente, sì, è un tratto importante.
2: Ciao Sfrecciati, io conservo ancora gelosamente una collezione iniziata negli anni 90 con i miei genitori di perle da bagno,
1: wow,
2: e che purtroppo ho dovuto smettere perché non producono più.
1: È vero,
2: ciao,
1: non le fanno più.
2: Ilaria da Roma.
0: Non le fanno
1: le
0: più.
1: Fanno più. Le perle da bagno avevano dei oli essenziali, mm-hmm, dentro, anche per le scenti, quindi tu scioglievi queste perle nella vasca da bagno,
0: sapevo,
1: e c'era insomma un trattamento di velesa.
0: Secondo me non è che non producono più le perle, non producono proprio più le vasche da bagno. Cioè,
1: no,
0: non so proprio fare le docce. No, anch'io, però.
1: Ce l'ho ancora. Vabbè,
0: abbiamo di anni.
1: C'è Noan Khan, questa è Doors.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Radio Freccia.
6: 9, 17, quasi 18, posso riproporre?
7: Elena da Milano,
6: sì.
7: Elena, ti sei messa in brutte acque.
6: Attenzione.
7: Può sembrare patologico, ma io colleziono i bugiardini, cioè i foglietti dei medicinali. Deve esserci qualcosa di genetico, perché a suo tempo ho scoperto che li collezionava anche mio papà e quando è mancato ho unito le due raccolte.
6: Allora, adesso io, capito? Ti voglio chiedere, quelli che sono gli effetti collaterali, hai qualche informazione sulle
7: piaghe sul culo, avrà, perché
6: no,
7: leggi solo quando sei seduto su...
6: No, no, adesso voglio sapere tutti gli effetti collaterali del paracetamolo e anche, non so, hai qualche altro farmaco da chiedere?
7: La chipirina, ad esempio.
6: Paracetamolo.
7: Ah, già.

0: È lui che suona.
1: Sì. È Carlos Santana.
0: Nelle collezioni non poteva mancare riferimento alla musica, sì. Ci mancherebbe, anche in tanti avete scritto tantissimi vinili, tantissimi CD, sì. Ed è sempre di massimo rispetto. Alice, da fan della prima ora di Raff, sì. Ho tutti i suoi 45 giri, i primi 45 giri originali.
1: Okay.
0: Peccato che con la mia amica, altrettanto fan sfegatata, abbiamo diviso in due tutte le copertine.
1: Cioè,
0: hanno aperto le copertine.
1: In che senso diviso in due?
0: Non lo so, uno a te, uno a me. Forse hanno gli stessi 45, non lo so.
1: Uno ha preso il retro e l'altro il fronte.
0: Ecco, magari se colleziona. Se collezionaste dei vocabolari italiano noi comprenderemo meglio.
1: Non lo so, non ho capito.
0: Ma non lo so, Matteo.
1: Hello.
2: Ragazzuoli.
1: Ciao.
2: Io ho una mezza svalangata di soldatini tedeschi, seconda guerra mondiale, scala 1,72.
1: Sì. Sì.
2: Che puntualmente poi pitturo io a mano.
1: Ok.
2: Un lavoro interminabile, certo. Però poi dopo li metti lì nelle sue teche, sono meravigliose da guardare. E vai che li tocca.
1: Vai.
2: Saluti Mondi, ciao da Matte.
1: Ciao Matte. Devo dire, però sono, sai, come chi...
0: Belli, eh?
1: Lo so, però come si mette lì, sai, dipinge proprio minuziosamente tutto. Sì.
3: Buongiorno. Buongiorno, sfrecciati. Sì. Io inconsapevolmente... mi sono fatta una collezione, nel senso che l'intenzione non era quella di collezionarli, ma poi alla fine ho capito che avrei voluto averli ancora per tanto tempo. Non è completa ed è quella della rivista Cuore, quella che usciva con l'Unità molti anni fa. E devo dire che comunque è una bella soddisfazione, manca qualche numero, però è ancora bello averli lì e ogni tanto sfogliarli.
0: Sì,
3: buona giornata.
0: È un gesto dimenticato quello di sfogliare i quotidiani, certo. Perché ormai sono tutti digitali. Che carino,
1: tutti quanti quelle cose con gli articoli di un tempo,
0: sì, anche la scrittura è differente, anche c'erano anche un sacco di vignette. Carino,
1: che meraviglia, carino. Che meraviglia. Continuiamo a parlare tra poco delle vostre collezioni. 366-663-4466 per raccontarcele in poche righe, un pochi secondi di audio. Intanto Invisible, you too.

0: Landlon, comunicazione di servizio. Esattamente un'ora fa abbiamo dato il via al tema Ultralight, sì, che parla di collezioni. È assolutamente vietato A, parlare di collezione di figure di merda, B, parlare di collezione di due di picche, 3, parlare di collezione di multe. Landlon, fine della comunicazione.
1: Anche quarto, anche di vi faremo sapere dei colloqui, anche quello ci manca. Siete bravi.
2: Più di 300 sciarpe di squadre di calcio da tutto il mondo.
1: Ma?
2: E l'unico indumento che non metto sono proprio le sciarpe.
1: Cioè, così le tenelline, le teche, tutte belle
0: 300
1: riparate.
0: 300 impegnativi, cioè ci puoi rivestire una parete intera.
1: Sì, sì, sì, o vai a tutte le partite, quindi dove c'è il merchandising.
0: Sì, però carina. Dove
1: carina.
0: Li tieni? Esposta ci vuole una parete importante.
1: Sì, o hai un armadio dedicato.
3: Ciao a tutti. Hello. Io quando ero ragazzo con un mio amico collezionavamo schede telefoniche.
0: Sì,
1: carino.
3: E per recuperarle andavamo in giro per stazioni, per ovunque ci fossero cabine telefoniche.
1: Ma
3: la maggior parte però la trovavamo dentro i cestini dell'immondizia,
0: certo,
3: quando la gente le buttava.
0: Sì.
3: E non era per niente piacevole perché trovavi di tutto. Abbiamo provato a trovare anche delle siringhe. Cioè, se ci penso ancora, delle volte abbiamo rischiato grosso.
1: Io però questo fenomeno me lo ricordo, perché poi le schede telefoniche iniziavano a essere personalizzate,
0: tematiche,
1: colorate,
0: anche
1: tematiche,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: ovviamente pubblicizzate, quindi diventava veramente un oggetto di collezione
0: anche lì,
1: molto
0: c'erano
1: carino.
0: Delle rarità,
1: sì,
0: e quindi anche lì cominciava ad esserci un mercato di collezionismo, per cui il cielo manca diventava anche costoso.
1: È vero, cioè, me lo ricordo benissimo, anche perché ai miei tempi c'erano ancora le cabine telefoniche.
0: Anche ai miei.
1: Lo so, come dire.
0: Non proprio lì. Adesso ci abbiamo un'idea, via. Tra poco ancora le vostre collezioni. Oggi non sarà con noi la spettinata, che torna comunque prossima settimana, quindi tra poco ancora le vostre collezioni al 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.34, sì. Devo dire, che ha creato un certo scompenso ogni tanto leggere i vostri messaggi o ascoltarli.
2: Parliamo di la mascella, posso dire.
1: A sì. Proposito di collezioni, ne stiamo ascoltando anche delle più svariate, carine, simpatiche, eccetera. Sì. Ma Diego, devo dire che al momento regna sovrano.
2: Vuoi dire cosa colleziona Diego?
1: Colleziona mani di manichini. È abbastanza inquietante, peggio delle bambole sui letti, capito?
2: La domanda è una, perché?
1: Non lo so, Diego, spiega, l'avrà spiegato al suo psicologo sicuramente.
2: Solo le mani,
1: poi adesso sai, hanno tutte le dita snodabili, sono inquietanti.
2: Quindi vuol dire che in giro ci sono un sacco di manichini senza mani.
1: Sì, è lui che non le ruba, le colleziona.
2: Mamma mia, sono gli Oasis, Cast No Shadow.

0: Allora sta prendendo una piega un po' inquietante questa cosa delle collezioni, sì, soprattutto dei delle mani, dei manichini.
1: Diego, che è l'ascoltatore che ha sottolineato questa cosa, Diego, sappi che sei a rischio per due motivi. Il primo è che, ci scrive un ascoltatore, lavoro in un negozio di abbigliamento sportivo come visual.
0: Sì, ma visual, merchandiser.
1: Fa le vetrine.
0: Vabbè,
1: dai. E mi hanno rubato due mani di due manichini. Oh. Diego, se ti becco, ti faccio manichino io. E quindi già lì siamo...
0: Marco ci raccontava invece con un vocale che un suo cliente doveva scaricare le cose, piante al basilico o delle piante in una vasca da bagno, quindi la vasca da bagno l'ha ricoperta, esterna evidentemente, l'ha ricoperta di terra, e ha messo però da un lato la testa del manichino e dall'altro i piedi che spuntano dalla terra. No,
1: le mani no, perché Diego se ne è già...
0: Si è messo anche un occhiale da sole, che voglio bello, dire, con bello. Il caldo.
1: Ma Diego torna alla carica e ci riscrive. Io e mio figlio le rubiamo i manichini esposti, le prendiamo di ogni misura, forma e posizione.
0: Ti prego.
1: Papà, dove mi porti? Andiamo al parco in piscina? No, dai, andiamo, vieni a papà, andiamo a rubare le mani e i manichini.
0: Oggi
1: non lo dire alla mamma.
0: Oggi si va a rubare le mani e i manichini.
1: Cioè, noi, collezionare significa comprare, conservare, quello è il senso.
0: Non sgraffignare.
1: Rubare è già un altro discorso, però Diego, sappi che abbiamo il tuo cognome e il tuo numero telefonico. Se la polizia ci paga abbondantemente, noi facciamo le spie.
0: Credo che le mani dei manichini siano anche abitate in qualche modo, no? Alla, alla struttura, quindi
1: lui
0: ha imparato anche a svitare.
1: Ma oppure sono un po' a incastro, però quindi loro ci mettono un attimo.
0: Perché le mani sì e i piedi no?
1: Non lo so. Ma per quello, Diego, oramai anni che vado all'analista, ma non ne vengono fuori.
0: Mamma mia.
1: Ho svariate collezioni, dice Francesca da Firenze, ma c'è quella che non mi fa dormire la notte, cioè le sorpresine degli ovetti.
0: Sì?
1: Dal 91 al 2002, dell'ultima gliene manca una, non riesce a trovarla.

0: quella che bisogna chiamare quando Diego va a rubare le mani dei manichini. Security!
1: Ma invece io mi sono lasciato ispirare da questo video, sì. Se avete dato un'occhiata alla radiovisione, dove è stato girato comunque in un cimitero. Strano che nessuno di voi abbia qualche collezione macabra.
0: Non istigare, non sollecitare.
1: Perché magari venite allo scoperto, già che si parla di Alessandro.
2: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Noi in casa abbiamo due collezioni. Oh. La mia è quella delle spille a forma di chitarrina dell'Hard Rock Café.
1: Carine.
2: Ne ho più o meno 40-50.
0: Sì.
2: L'altra è quella di mia moglie, che sono delle teiere a forma di casine. Cosa inguardabile, ma chiaramente sono esposte in cucina. Bruttissime.
1: Alessandro, sai che devi preparare la valigia oramai.
0: Bisogna dire che gli opposti si attraggono, perché insomma lui le chitarrine rock e lei le robine, le teiere a forma di casetta.
1: Belle. Io ho presente cosa siano quelle teiere. No, belle, cara signora di Alessandro.
0: Non posso, una volta me l'hanno regalata una.
1: È casualmente caduta.
0: Tanti anni fa.
1: Ops.
0: L'ha regalata una.
1: Nello sposta, signora mia.
0: Sì, è caduta.
1: Capita, la forza di gravità è talmente potente.
3: Buongiorno Sfrecciati. Io ho collezionato dei pupazzetti della Walt Disney. Mm-hmm. Ormai saranno 20 anni fa.
0: Sì.
1: Tanti.
3: E li ho collezionati per i miei figli. E non solo quelli, ma anche pupazzetti di Dragon Ball.
0: Sì.
3: Entrambi adesso i miei figli, che sono grandi e sono cresciuti, li stanno rivendendo su Vinted.
1: Vedi, alla fine.
0: Perché monetizzano, capito?
1: Subito, immediatamente.
0: Assolutamente. Ma sì.
1: Stavo vedendo se sono arrivati i messaggi funebri, niente da fare.
0: No,
1: quindi...
0: niente da fare.
4: Ciao a tutti, anni fa collezionavo pacchetti di sigarette da tutto il mondo, vuoti, ma qualcuno anche pieno. Ma da tutto il mondo poi erano troppe e ho dovuto buttarle via.
0: No. Ma anche perché dopo un po'
4: mi dispiaciuto.
0: La carta si rovina. Tra poco i saluti, intanto c'è la nuova degli Editors.

0: Radio Freccia.
1: È bello, basta provocarvi.
2: Sei
1: ed è un attimo.
2: Sei stato tu ad istigare questa cosa.
1: Sì, sì, sì. Strano che nessuno collezionasse cose riguardanti i cimiteri.
2: Vai.
3: Frecciati, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senti l'allegria.
3: Edoardo da Carrara, nonché collezionista d'ossa, specialmente di animali, anche perché quelle umane è illegale tenerle.
1: Ma va.
3: Ma tutto quello che trovavo, da una colonna vertebrale a un teschio simili in giro per campi, colline e quant'altro, lo raccoglievo fin dall'età di, penso, 8 anni.
1: Ecco.
3: Ciao a tutti.
1: No, figurati, ecco.
2: Secondo te è anche quello che, non so, magari mangia la coscia di pollo e...
1: Non lo so, secondo me lo internano prima o poi.
2: Prima o poi, secondo me anche. Torniamo domani.
1: Baci.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Al giro di boa del mercoledì 1 luglio 2026 Eddie Berne con le Good Vibrations, e in arrivo ovviamente Jimmy D sul terzo binario, ma sicuramente invece arriverà Ivana Faccioli per parlare di cinema con Cinema Show intorno alle 10:15. Prima ci sarà l'informazione e prima ovviamente tutto quello che volete legato a questo programma. 366-663-4466 il modo per mettervi in comunicazione con noi e se volete raccontarci quel diavolo che state facendo. Io invece vi racconto che fra poco arrivano di quelle canzoni che in Italia ha avuto un discreto successo, insomma, anche se abbastanza di nicchia. Poi, andando a recuperare la storia del rock, si scopre che c'erano queste ragazze che erano capaci di fare grandi cose. Loro erano le Hurt, questa si chiama Barracuda.

10 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in agitto con la figlia accusata di adulterio. Anche il marito è coinvolto in un altro caso giudiziario. La donna è stata condotta in una stazione di polizia dove attualmente è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La vicenda sarebbe legata alla richiesta di vedere la bimba formulata dal padre. Il governo sta seguendo il caso. Voltiamo pagina, a Econ in Svizzera è in corso la messa per la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei lefebriani, che potrebbe portare ad uno scisma dalla Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone ha rivolto un appello in estremis alla fraternità sacerdotale San Pio X. Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi, ha scritto il pontefice in una lettera. Abbiamo ancora argomento: negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Furioso il presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Una bimba di 2 anni è stata ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli perché positiva alla marijuana. Secondo le prime rilevazioni, dalle 4 la piccola è stata infatti accompagnata al pronto soccorso dalla madre 33enne e dal fratellastro 15enne. Pare che la piccola abbia ingerito una piccola quantità di cannabis, di cui il 15enne è assuntore sporadico.

0: Tennis al torneo di Wimbledon oggi per il secondo turno di Jannik Sinner affronterà Borg avanti Matteo Berrettino e Lorenzo Sonego che hanno battuto rispettivamente lo svizzero Wawrinka e l'argentino Echeverri. Interrotta per scarsa visibilità Covolli in Navone con l'azzurro avanti per 2-1 fuori Arnaldi. Tra le donne avanzano Grant e Paolini. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, ci risentiamo tra un'ora circa con tutti gli aggiornamenti, adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, ancora caldo sull'Italia ma le cose stanno per cambiare, arrivano infatti temporali anche forti, attenzione oggi pomeriggio e stasera sulle regioni settentrionali, qualche temporale anche nelle zone interne del centro-sud e domani aria più fresca raggiungerà tutto il paese, finalmente da domani temperature più sopportabili, ma per dettagli sulle vostre zone c'è Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10:14 di questo mercoledì 1 luglio 2026 siamo qua con Ivana Faccioli con Cinema Show. Buongiorno.
2: Ma
1: Ivana.
2: Buongiorno Eddie. Allora, come diciamo sempre, a portare al cinema le masse sono i film d'animazione.
1: Certo.
2: Infatti abbiamo annunciato la settimana scorsa l'uscita di Toy Story 5 che in una settimana comunque già superato i 6 milioni di euro di incasso. Teniamo conto comunque che è anche un periodo estivo,
1: certo.
2: Per cui in una settimana diciamo ha fatto il doppio di quello che ha fatto Spielberg nella prima settimana, quindi si può dire che... E prepariamoci perché c'è un'altra uscita fortissima, che è quella di oggi, che raccontiamo tra poco, che è il nuovo film con protagonisti i Minions.

0: Town Garden, Black Hole Sun alle 10:20. Allora, cinema show, Ivana, dove andiamo?
1: Allora, dicevamo che escono i Minions oggi. Minions and Monster. Il regista è quel Pierre Coffin che ha diretto tutti i Cattivissimo Me, tutti i Minions fino ad ora, sempre in codirezione, anche stavolta in codirezione con Patrick Delage. Ma questo film dei Minions è diverso perché è una grande dichiarazione d'amore al cinema. Praticamente si vedono i Minions sin da quando il cinema è stato inventato, dagli anni
0: dei fratelli Lumière,
1: poi il cinema muto, fino ad arrivare a questi due Minions che decidono di diventare due grandi cineasti e quindi decidono di fare un film della serie, diciamo, Monster, seconda ai mostri, e quindi devono cercare dei mostri adatti al loro film. Però ecco, di base ritornano questi personaggi tanto amati, che peraltro sono unici nel panorama mondiale perché hanno questo linguaggio che certo. Poi insomma si fa molta fatica anche a interpretare, ma recitano con la gestualità, diciamo. E quindi, oltre a essere un nuovo capitolo sicuramente di successo dei Minions tanto amati dai bambini ma anche da tanti adulti, è un atto d'amore proprio per il cinema. Poi segnaliamo

Vediamo un'altra uscita italiana che si chiama Separazioni di Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. È un film girato in bianco e nero perché vuole rappresentare le difficoltà pesanti che un lutto crea all'interno di una famiglia. Famiglia felice, mamma, papà, due figli, la figlia muore tragicamente in montagna e da lì naturalmente le dinamiche familiari diventeranno molto difficili e molto dolorose. Poi vi segnalo anche Love Letters, sempre domani, di Alice Duard, un film francese, biografico rispetto alla storia della regista, su due donne lesbiche che vogliono avere una figlia e soprattutto sulle sensazioni di quella delle due che non porta fisicamente la gravidanza e quindi un po' il rapporto che si viene a creare tra queste due madri.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Radio Freccia.
7: 10:31, io non porto buone notizie, ma Ivana Faccioli sì.
8: Vi porto una notizia, abbiamo il biopic, il film biografico più di successo di sempre, che è Michael.
7: Ela.
8: Ma questo weekend raggiungerà i 977 milioni di dollari, quindi
7: mamma
8: si avvicina
7: mia
8: al miliardo, e supererà di 2 milioni Oppenheimer di Christopher Nolan, che era fino adesso il biopic più visto, insomma, più, o comunque che ha incassato più di sempre. Oppenheimer è un gran film, lasciatemelo dire. Michael Jackson, il film magari non merita tanto quanto, ma la popolarità di Michael è quindi è al record.

0: Eric Clapton e Show the Sheriff, pezzo di Bob Marley, riprodotto da Eric Clapton. Noi invece siamo con Ivana Faccioli per la fase conclusiva del Cinema Show, il consiglio.
1: Sì, allora, al cinema è rimasto poco questo film. È in piattaforma, ve lo

0: e il corpo fu occultato. Questo film è tratto da uno spettacolo teatrale dedicato a questa vicenda. C'è stata anche un po' di polemica perché la famiglia in realtà non ha mai dato il beneplacito sia per l'opera teatrale sia per il film. Infatti all'interno del film cambiano molti particolari, ma pochi, cioè cambiano i nomi dei paesi, cambia la cifra che la professoressa ha perso, però insomma la storia è quella. Valeria Golino è incredibilmente brava, sostanzialmente questa professoressa di 49 anni che ancora abita con i genitori in un clima quasi ottocentesco in questa casa, molto ingenua. Questo studente mezzo diciamo sbandato e abbastanza disonesto la convince di poter vivere una vita insieme da innamorati in Francia. Lei preleva tutti i suoi soldi, che sono più di 200.000 euro nel film. Quando lei capisce, glieli chiede indietro, viene uccisa. L'unica cosa che rimprovero è che la figura dello studente qui è un pochino edulcorata, è molto peggio nella realtà.
1: Grazie Ivana.
0: A voi.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: 10:47, benvenuto Jimmy.
5: Ma buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno, bello impastato. Mi era
5: bello,
4: impastato,
5: sì.
4: Perché,
5: no, impastato un dire, piffero. Sono dalle 5:30.
4: Appunto, io impastato che... per quello, perché sei.
5: No, cioè, non sono impastato.
4: Troppa pasta.
5: Guarda, no, neanche. No, no. Sono impanato.
4: Impanato, sì, molto
5: sì,
4: bene.
5: Sì, fritto, già, molto, già sì. Fritto e anche un po' smozzicato.
4: Buono. Però attenzione, insomma. Il fritto freddo.
5: Ma dipende, cotoletta fredda di frigo l'hai mai mangiata?
4: No.
5: Male, questa era una cosa che faceva mia nonna.
4: Ah, sì?
5: Che ho benedetto sempre tutti. Sì, lei faceva dei pezzi di cotoletta, sì? Le faceva a pezzettini, in modo tale da mettere all'interno di una bella ciotolina.
4: Sì.
5: Poi li lasciava in frigo, queste ovviamente si freddavano bellamente, le tiravi fuori così, appunto, la cotoletta fredda di frigo e pucciata la maionese fatta in casa.
4: Sa di buono.

0: All the Young Dudes, Mob the Hoople, alle 10.51 di questo mercoledì 1 luglio 2026.
1: Dai,
0: e stiamo
1: dai.
0: Parlando di cotolette.
1: Sì, non so perché effettivamente l'hai tirata fuori questa cosa. Mi viene immediatamente spontaneo chiederti se a questo punto c'è una di quelle ricette di casa,
0: sì,
1: che se tu la rivedessi riproposta in casa di qualcuno dici: cavolo, questa mi ricorda mia nonna.
0: Sì.
1: C'è la famosa ricetta di nonna.
0: Allora c'è la ricetta del ripieno. Così lo chiamava mia mamma. Praticamente era una cosa fatta di uova, prezzemolo, pane grattugiato e non so cosa, che preparava ogni tanto e diventava una specie di contorno, ma era buonissimo e potentissimo.
1: Cioè era esterno a qualcosa?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, era, in realtà era il ripieno, che però non si chiamava ripieno, ma in realtà non riempiva niente. No, in realtà era fatto apposta per essere mangiato così. Non riempiva pasta fresca, non riempiva niente.
1: Niente, manco le zucchine.
0: Così. Ma che no.
1: Zucchini ripieni.
0: No. Era il ripieno. Pane. Il ripieno senza ripieno.
1: È interessante.
0: Però era buonissimo. Solo che lo rifarei volentieri, ma mi mancano gli elementi. Purtroppo mia mamma non c'è più, quindi non sono in grado di riprodurlo. E se
1: perché
0: trovassi.
1: Non ti ricordi alcuni ingredienti?
0: No. Okay. Se trovassi
1: quindi neanche
0: roba
1: la
0: lì,
1: modalità di farlo.
0: Se trovassi quella roba lì, lucciconi. Sì, assolutamente.
1: Incredibile. Cioè, aveva un nome o era sempre.
0: No, ti dico
1: ripieno.
0: Ripieno.
1: Al ripieno di che? Ma che saddi?
0: Più o meno.
1: Però è interessante, è carina questa cosa.
0: E tu ce l'hai qualcosa del genere?
1: Beh, io ho queste cotolette fredde di frigo di mia nonna, che per me, cioè, e in più i passatelli. Mia nonna faceva i passatelli a mano. Così come mia mamma in realtà mi hanno insegnato come fare la pallina, sì, eccetera eccetera, per cui per me devono avere determinati crismi e soprattutto la cosa che mi ricorda in pieno al di là del passatello era che con la pasta che avanzava,
0: sì,
1: per fare i passatelli, perché ne avanza sempre un pochino, sì, che non è sufficiente per poter fare i piruli, come si chiamano? Il passatello, no?
0: Sì.
1: Che è a forma di questo lombrico,
0: sì,
1: ecco, e formava degli omini. Quindi ne faceva la testa, il corpicino, le braccine e le gambine, e quando faceva le porzioni diceva: chi becca l'omino vince doppia porzione. Ovviamente lo vincevo sempre io.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Era questa la risata di cui ti parlavo ieri.
2: Ah,
1: ogni
2: okay.
1: tanto entrava a cazzo così, scusate, piccola digressione, entravo così e, sì. e lui più di una volta mi diceva: ti prego, ridi tra un po', che ah, così okay. io vinco la scommessa.
2: Va bene.
1: Se, se invece, ci sei ancora all'ascolto, bello mio, mi devi un sacco di soldi. Va
2: invece
1: bene.
2: All'ascolto c'era un, uno sfrecciato che mi ha, come dire, spiegato quello che non ricordavo fino in fondo. Quindi abbiamo trovato la ricetta.
1: Sì.
3: Sì, mia nonna di Reggio Emilia lo chiamava il pieno e c'era tanto formaggio, uova, prezzemolo e pan grattato e c'era la variante con e senza aglio che andava cotto nel brodo di capone il giorno di Natale in maniera che poi dopo con i bolliti appunto del brodo si serviva come contorno volendo con la mostarda.
1: Quindi questo?
2: Che buono.
1: È questo?
2: Sì,
1: è questo,
2: è questo,
1: perfetto.
2: È questo.
1: Ah, vedi, no, io non l'ho mai mangiato. Ma era bello, cos'era?
2: Compattone.
1: Sì, compattone.
2: Sì, sì, cioè, come era un purè, cioè, un po'
1: tra
2: più
1: una
2: robusto.
1: Mousse e un purè.
2: Sì, esatto.
1: No,
2: che buono.
1: Forse un po' più duro.
2: Le mangiavo a chili.

0: 11 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Subito in Svizzera, Icon, dove è avvenuta la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei lefevriani. Dunque è scisma della Chiesa Cattolica, la notizia proprio di qualche minuto fa. Ieri Papa Leone aveva rivolto un appello in extremis alla fraternità sacerdotale San Pio X. Vi prego con il cuore tornate sui vostri passi, aveva scritto il pontefice in una lettera. E voltiamo pagina, la polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove la donna è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La vicenda sarebbe legata alla richiesta di vedere la bimba formulata dal padre, anche lui coinvolto in un caso giudiziario. Il governo italiano sta seguendo il caso e pare che proprio in questi minuti la donna sia stata nuovamente rilasciata. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Furioso il presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. E sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati il difensore dell'Inter e della Nazionale Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. Andiamo avanti, una bimba di 2 anni è stata ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli perché è positiva alla marijuana. Poco prima delle 4 la piccola è stata infatti accompagnata al pronto soccorso dalla madre 33enne e dal fratellastro 15enne. Pare che la piccola abbia ingerito una piccola quantità di cannabis di cui il 15enne è assuntore sporadico. Per il momento con l'informazione tutto, torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo sull'Italia, ma le cose stanno per cambiare. Arrivano infatti temporali anche forti, attenzione, oggi pomeriggio e stasera sulle regioni settentrionali, qualche temporale anche nelle zone interne del centro-sud, e domani aria più fresca raggiungerà tutto il paese. Finalmente da domani temperature più sopportabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15, mercoledì 1 luglio, abbiamo una cosa da comunicarvi.
2: Ma grande richiesta! Grande richiesta!
1: Un capo popolo fra noi, un capo
2: grande
1: popolo.
2: Richiesta!
1: Basta. Allora, 366-663-4466, se avete una canzone che volete ascoltare da Radio Freccia, non l'avete mai sentita, e soprattutto volete far star zitto Jimmy D,
2: grande richiesta!
1: Mandateci
2: grande richiesta!
1: Per pietà, mandateci la subito un consiglio, che se lo devo abbatterlo, ragazzi. Cioè.
2: La grande...
1: Vabbè, allora, guarda, che ti venisse Robert Smith in casa a cantare a Forest.
2: Magari.

0: Mi casa è tu casa, Robert.
1: Prego.
0: Robert Smith, mi casa è tu casa.
1: Quindi stai invitando Robert a venire a suonare a casa tua a Forest.
0: Scherzi, certo, sì, cioè sì. Solo questo intro qui sì. Per me varrebbe il costo di un biglietto.
1: Ma tu ce l'hai una foresta in casa?
0: A voglia. Sì, ah. sì, ho animali da tutte le parti. Mi è piombato giusto l'altro giorno proprio in, nel giardino sì. Al mare un gabbiano.
1: Un gabbiano.
0: Un gabbiano. Mm. Un cucciolo, un pullo di gabbiano. Mm.
1: Ma è venuto nel tuo giardinetto?
0: Sì, sì.
1: Ma se n'è andato poi per i fatti suoi?
0: No, rimane lì. Ma anche svomitazzato 2 o 3 tonnellate di pesce.
1: Molto bene.
0: E beh, è un pullo. Lui sì. Aveva questa cosa, gli stava evidentemente sullo stomaco.
1: Sì.
0: E l'ha svomitazzato lì.
1: Gli hai dato un nome al gabbianino? No?
0: Boris,
1: bello sì. Boris. Mi piace,
0: bella
1: sì.
0: Boris.
1: Sì.
0: Ciao Boris.
1: E quindi lui abita lì adesso.
0: E sopra volteggiava la madre, sì. Perché probabilmente deve essere caduto da qualche parte, insomma stava tentando di volare
1: sì.
0: E di conseguenza, non essendo ancora in grado, ha cercato di atterrare da qualche parte, okay. Trovando sicuro il giardinetto della palazzina,
1: sì.
0: ecco, lui si è adagiato lì.
1: Però la mamma già le mamme
0: meglio
1: normalmente
0: non farle girare le palle
1: esatto.
0: A una mamma gabbiana.
1: Sì, poi i gabbiani non sono esattamente friendly, nel senso che io
0: ricordo
1: chiaramente quella volta che a New York io andai a prendere
0: ma quelli sono americani.
1: Lo so, allora
0: vanno a sparare agli indiani.
1: Eravamo a Ellis Island,
0: vacca e gabbiani.
1: Abbiamo preso il menu immigration e dove c'era del pollo, no? Allora io dico a mia moglie: vado a prendere le salse, stai qui sul terrazzo, torno con le salse.
0: Non c'era più niente.
1: Non c'era più il pollo, nel senso che il gabbiano si è ciulato il pollo, ma volando.
0: Certo,
1: così, insomma.
0: Fanno così.
1: Tutto andare a prendere.
0: Guarda,
1: altra roba.
0: Sono intelligentissimi.
1: Sì, sì, no, cioè, sì, sono eppure ladri.
0: Sono ladri e opportunisti, certo, perché dicono quei bipedi non capiscono un H.
1: E mi sa che hanno ragione.

0: In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia. Walk.
8: Oh yeah! 11:34, caro Jimmy. Sì. Tutte le volte che suoniamo un pezzo dei Guns, sì, io ti vedo e ti penso entusiasta.
9: Sì, sì, sono molto contento perché hanno caratterizzato la mia adolescenza, quindi insomma, in un modo o nell'altro, e poi non solo. Cioè, ci sono tante cose che mi legano ai Guns. Mm-hmm.
8: Compreso anche questo pezzo di Bob Dylan, che insomma. Cioè...
9: Beh, certo, anche perché chi all'epoca, insomma, sentì per la prima volta nella sua vita questa, sì, canzone, la sentì non per Bob Dylan, quelli della mia età, intendiamoci, certo, la sentirono appunto in qualità di cover, senza, certo, sapere che era invece il grande Bob Dylan.
8: E mi hai scoperto Dylan poi?
9: Certo, beh, inevitabilmente.

0: Oh yeah, Guns N' Roses. Vabbè, e a parte il fatto che mi ha anche ricordato un'altra cosa, che grazie a questa cover, sì, in realtà poi scoprì Bob Dylan, sì, e relativamente poi anche il film Pat Garrett e Billy the Kid,
1: certo,
0: perché fa parte della colonna sonora del film proprio scritta sì, da Bob Dylan,
1: dove peraltro Dylan fa anche l'attore.
0: Dylan fa l'attore, e cosa incredibile che all'interno del film Pat Garrett, se non ricordo male, perché è un film del
1: 72-73,
0: una roba del genere, e c'è Chris Christopherson,
1: sì, vero,
0: che
1: vero,
0: lo
1: vero,
0: interpreta,
1: vero, vero,
0: e,
1: vero,
0: e James Coburn, se non sbaglio, è Billy the Kid.
1: Che facce,
0: mamma mia, che facce, che cose incredibili. Poi Chris Christopherson lo recupereremo dopo in qualità di attore per invece i grandi appassionati dei film, diciamo un po' più fantasy, in Blade, perché fa l'amico proprio di Wesley Snipes in Arte Blade.
1: Senti, ma tornando ai Guns,
0: il diurno,
1: è merito o è colpa di Axl se tu a un certo punto hai deciso di farti allungare i capelli?
0: No, in realtà è una circostanza dissimile, solo perché ho un po' i colori simili, solo lui è più roscio di me,
1: sì,
0: e ho i capelli lisci come lui.
1: No, peraltro tu ti sei mantenuto molto meglio, posso dire, cioè.
0: Ti ringrazio, anche perché non ho fatto quella vita lì, non me la sarei mai potuta permettere.
1: Si è divertito parecchio,
0: direi si è sfondato abbastanza. detto ciò, sì, sicuramente qualcosa incide, ma in realtà io adesso indosso anche spesso e volentieri un po' la moda anni 90 di Axl all'epoca,
1: quindi la bandana, che hai adesso,
0: sì,
1: sotto il cappello,
0: sotto il cappello. Ma in realtà la bandana è una roba che io ho scoperto in un viaggio negli Stati Uniti attraverso i miei amici nativi americani, perché loro già dagli anni 70, 60, 70 la indossavano tantissimo. Poi io non so se lui abbia emulato,
1: preso ispirazione
0: non tanto dai nativi, sì, perché ha a che fare in realtà in un modo o nell'altro, ma essendo poi lui parte in realtà degli Stati del Sud, sì, dell'America, insomma, non l'ho idea. Poi ci sono anche tutte le gang americane, no? I Chicanos, quelle cose lì, sicuramente quello ha inciso in un modo o nell'altro, volente o nolente.

0: Radio Freccia.
1: 11.49 di questo mercoledì 1 luglio 2026, siamo nello spazio dedicato al blues, le Blues Vibrations. Abbiamo a che fare con due giganti del rock and roll che hanno comunque ovviamente le radici del blues. Il primo che andiamo ad ascoltare è Chuck Berry. Chuck Berry, nato a St. Louis, una vita travagliata, rapine, ne ha combinate di tutti i colori, ma era comunque sempre uno straordinario performer e chitarrista. Ha cominciato a suonare blues, poi a un certo punto, per sbarcare il lunare, ha cominciato anche a suonare country, visto che si preferiva il country nei locali, e poi a un certo momento nella sua vita ha messo insieme i due stili e ha creato rock and roll. Qua però fa blues, è un classico, si chiama World Life Blues.

Chuck Berry, World Life Blues, potremmo tradurlo come il blues della vita preoccupata, insomma, in qualche modo uno standard classico per tutti quelli che suonano blues e amano il blues, e anche per il titolo, pezzo che è stato reinterpretato più e più volte, inciso per la prima volta nel 1941 da Big Maceo Merriweather e poi successivamente è diventato un brano di successo anche in molteplici versioni, perché spesso capita che uno prende un pezzo blues, lo rincide, cambia quattro parole e lo firma e in qualche modo si prosegue, come dire, la radice del blues, ma si passano anche, come dire, delle regole legate al diritto d'autore, ma fan parte del gioco, insomma. Ci sono un sacco di canzoni blues che arrivano da altri brani blues, eccetera eccetera. Questa appunto era un'interpretazione di Chuck Berry, artista straordinario. Ricordo che Keith Richards una volta disse: c'è un'unica persona al mondo, e Chuck Berry era ancora vivo, che può buttarmi giù da un palco. Bene, quello è Chuck Berry. Effettivamente poi Keith partecipò anche al film Hey Hey Rock and Roll, che celebrava la storia e la vita del grande Chuck Berry, che, come dicevo, mise insieme il country e il blues e in qualche modo divenne uno dei padri del rock and roll. E a proposito di padri del rock and roll, andiamo ad ascoltare un altro grandissimo interprete di rock and roll, ovvero Little Richard. Little Richard è pseudonimo di Richard Wayne Pennyman, nato nel 1932 a Macon e morto nel 2020, uno dei performer più straordinari della storia del rock and roll, anche dal punto di vista visivo, insomma, era un personaggio straordinario. Prince, per esempio, si è sicuramente ispirato dal punto di vista estetico a Little Richard. Beh, Little Richard, 1970, incise questa Freedom Blues, che è in qualche modo un blues. Lui recuperava un po' la sua storia, visto che era già un uomo di grande successo, perché Little Richard ha cantato più di una volta canzoni che avevano a che fare con la discriminazione nei confronti dei neri. Freedom Blues, Little Richard.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scocca il mezzogiorno per questo mercoledì 1 luglio 2026. Scocca anche il dottor Mann.
2: Io, dopo tutti questi decenni, sono ancora grato alla sorte, magari distrecciati un po' di meno, per potermi esibire davanti a un microfono acceso. Sento la mia voce in cuffia e sento quella di Tuberone e di Teocrazio che sono a Milano.
3: Le analisi sono tutte ok, allora.
1: Sì, sì, esatto.
2: Sì, sì, sì, sì. No, sono felice. Grazie, grazie a voi due di ospitarmi, no, soprattutto.
1: È bello
2: perché
1: tu scocchi, e questo è il bello.
3: Ma non sei affatto ospite, sei protagonista ormai.
2: No, prendi, no, non ti metto niente. No. Fai il bravo, fai il serio, non mi fare incazzare, guarda, perché dopo.
3: Lei veramente è. C'ha il peperino.
1: Sì, sì, sì. Bravo, è il peperino.
2: Il peperino?
3: Nel senso, il marmo. Che hanno fatto la bambolina voodoo per cui le hanno fatto rodere il culo?
2: E io sono un figlio del voodoo, come diceva il compare qui.
1: Ho già paura.
4: Molto bene.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Lutto nel mondo della musica, è morto Victor Willis, cantante e fondatore del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato con un post su Facebook la band. Willis, deceduto ieri negli Stati Uniti a causa di una breve ma aggressiva malattia, avrebbe compiuto oggi 75 anni. Nessy Guerra è rientrata a casa al Cairo con la figlia di 3 anni e mezzo. La 27enne è al centro di un caso giudiziario con il padre della bimba. In nottata era stata portata in caserma dalla polizia. Decisivo per il rilascio l'intervento del ministro Tajani, che ha assicurato: lavoriamo per riportarle in Italia il prima possibile. In Svizzera è avvenuta la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei lefevriani, dunque scisma della Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone aveva rivolto un appello in extremis alla fraternità sacerdotale San Pio X. Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi, ha scritto il pontefice in una lettera. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha bocciato il decreto firmato da Trump che nega lo ius soli ai figli di immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Furioso il presidente americano, confermato invece il divieto deciso da Trump per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Sarà sentito nei prossimi giorni dai magistrati il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne all'epoca dei fatti. Una bimba di 2 anni è stata ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli perché positiva alla marijuana. Poco prima delle 4 la piccola è stata accompagnata al pronto soccorso dalla madre 33enne e dal fratellastro 15enne. Pare che abbia ingerito una piccola quantità di cannabis, di cui il 15enne assuntore sporadico. Il calcio mondiale, la Norvegia ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio qualificandosi agli ottavi di finale. Supera il turno anche la Francia, che ha sconfitto agevolmente la Svezia per 3-0. Messica-Ecuador termina 2-0. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo sull'Italia, ma le cose stanno per cambiare. Arrivano infatti temporali anche forti, attenzione, oggi pomeriggio e stasera sulle regioni settentrionali, qualche temporale anche nelle zone interne del centro-sud, e domani aria più fresca raggiungerà tutto il paese. Finalmente da domani temperature più sopportabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12 e 16 praticamente, queste sono le Good Vibrations con il trio del nulla, cioè Jimmy,
2: Rio
1: Eddie e il Doc. E Tenerezza?
2: Rio Tenerezza.
1: Ma dove stai? In un resort
2: carissimo
1: di Jalisco.
2: Te sei carissimo.
1: Sono preoccupato perché poi dopo insomma in certi posti accadono
2: sei
1: cose.
2: Tenerino.
1: E sicuramente io comincerò a guardarmi alle spalle, ma sicuramente tra voi sfrecciati, se trovate una voce così che vi parla dietro, guardatevi intorno perché potrebbe trattarsi del fantomatico Mr. Sim, proprio come le schede.
3: Sim,
1: poi ti spiego perché. Però prima dobbiamo fare mandare avanti Mark Knopfler con l'impermeabile, col giornale bucato da investigatore, capito, privato, che sta
3: It's
1: lì.
3: A mister.
1: Nessuno si accorge di... Mamma mia, ragazzi, che giornata, meglio me ne vada. Vigile, arrivo!
3: Vieni qua.
1: Sì.

this line of work.

0: Mark Knopfler nei panni dell'investigatore privato, Private Mamma Investigation, mia. Alle 12.22 di questo mercoledì.
1: Perché ti agiti con Mark Knopfler? E poi è. No, poi scusa un attimo, io adesso fa...
2: Uno per, velocità uno per.
1: Uno per. Ascolta un attimo, per. Perché tutte le parole che iniziano con la K, dici la K e Knopfler no? Questo male.
2: Ma fatta affari tuoi.
1: No, perché è una cosa su.
2: Sei un perculatore di quelli molesti.
1: Sì,
2: cioè.
1: Sì, perché mi ha fatto due palle così l'altro giorno.
0: Abbiamo un vocale.
2: Beh, vocale.
3: Ciao strecciati, stupendi, no. Dai Astrez. Allora. Grazie, grazie, buona giornata.
0: Non era figura, questo che volevo mandare, ma figurati. Questo.
4: Sono l'unico che quando sente dire sim pensa prima al gioco che alla sim del telefono. Sims. Sono così
2: forse
4: vecchio.
2: Sì, se...
1: no, non è che sei vecchio, sei connotato in quel in quella fascia lì, però io anch'io come te, eh.
0: Ma la sim che cos'è, nomi? Doc?
2: Allora, Mr. Sim, del quale ignoriamo l'identità, ma sicuramente sarà all'ascolto perché è un italiano tra i 40 e 50 anni. Fammi di. È un italiano tra i 40 e 50 anni, non è un nordafricano, si chiama Mr. Sim perché lui fa collezione di schede telefoniche. Ok. Allora, fa collezione, però devono essere particolari, con numerazioni facili, tipo 1, 2, 3, 4, 5, in sequenza. E ce n'è una fantastica che usa, che è, e siccome è scritto da tutte le parti, la dico, è 333, 333, 333, 333. Tutti
1: 333?
2: Allora, per questa scheda SIM, a Dubai, un simpaticone che c'ha soldi da spendere, gli ha offerto 2 milioni di euro.
0: E lui gliel'ha venduta?
2: No. Te l'è tenuta. Che domande fai pure tu?
1: 2 milioni di euro.
2: Calmo, respira. Non è, il tuo numero non vale niente. Però controlla se magari qualche cifretta sgemba può essere utile. 2 milioni di euro per la SIM. E poi gli hanno offerto altri soldi importanti per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera. Però questa 2 milioni di euro. Tu che avresti fatto hai detto che...
0: Subito.
2: Invece intanto chiesto.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: 12.32.
5: Ma è inutile che ti tiri indietro.
4: Un caso di bullismo.
6: Niente,
4: che Jimmy vuole che a tutti i costi faccia una pubblicità di una crema per la pelle.
5: Crema per la pelle, oppure per un prodotto alimentare.
4: Maionese,
5: per un'auto. Puoi fare qualunque cosa. Sì. Questa canzone, dove la metti? La metti, cioè sta perfetta.
7: Allora, quella che sta per arrivare.
4: Allora falla tu.
5: No, falla tu, io la metto, lascia fare.
7: Bambini?
5: Vado a immaginare, qual è il prodotto? Fai un prodotto che vuoi tu.
8: 12 avete secondi. Bisogno di protezione? Avete bisogno di un'estate tranquilla?
5: Passiamo agli anni 80.
7: Non è credibile.
8: Arriva
7: per
8: Here Comes the Sun. Un problema della vostra pelle.
5: Ma come arriva Here Comes the Sun?
4: Questa ma falla tu, ma cosa vuoi la da colonna me?
5: Io sono il regista, non mi devi... non contraddire il regista,
7: agli sfrecciati che sono all'ascolto, insomma, questo vi beccate per sentire le belle canzoni come questa di Tebe Atlas.

0: Avete la pelle piena di piaghe? Siete ormai fradici, consunti,
1: vesciche sulla schiena?
0: Disidratati, vesciche sulla schiena? Avete i calli come Eddie quando mette gli scarponi? Crema Harrison, passa tutto, passa la bua, anche un bacino. Va bene così,
2: questa, cioè, una, questa va bene, quella che ho fatto io no questa va bene. Cioè, ma allora
1: terribile. Siete terribili. Mamma mia.
0: Allora, io devo dire agli sfacciati, lo dico anche con un certo
1: vergogna.
0: Sconcerto,
1: no, con una certa vergogna.
0: Sì. Anche con una certa vergogna, che Eddie ha passato tutto il tempo, da quando abbiamo raccontato la storia di Mr. Sim, cioè quello che ha la scheda con tutti e tre, e gli sono stati offerti 2 milioni di euro che lui ha rifiutato. Lui ha fatto una serie di telefonate, ha detto: guarda un po' se il mio numero ti va bene, quanto mi offri? 5 euro, 10 euro?
1: Ma c'ha ragione, posso dire? Io lo sostengo, perché io e lui...
0: Chi sostiene?
1: Sostengo Eddie. Perché io e lui ci troviamo spesso al bar a contare i ramini per prenderci un caffè.
0: Esatto. Scusami. Ah, voi siete di quelli che fanno perdere tempo in fila?
1: No, noi siamo quelli che invece si fanno rodere il culo, è diverso.
0: Allora, esorto anche Eddie Berni adesso a usare il bancomat, ma soprattutto voi, cari sfrecciati, raccontateci se avete mai avuto quel momento di vibrazione negativa nei confronti di chiunque davanti alle casse del supermercato.
3: Aspetta che ce la spicci, aspetta.
4: frequenti solo over 80.
0: Ma che frequento? Ma stanno fino.
1: Tu che hai accettato di pagare col bancomat un caffè. Cioè non è che adesso puoi rompere i
0: coglioni. Meglio, sì, sì, sì, perché ci mettono i saldi.
4: Il PIN non funziona, non c'è linea.
0: Che cosa? Il PIN non funziona. Ma se voi non c'avete i soldi sul banco, ma è chiaro che non...
1: Ma li raccogli dentro gli scarponi, ma falla finire.
0: C'avete quel momento brutto in cui voi mettete il banco e fanno... transazione rifiutata.
1: Bravo! Perché non bravo, c'è una lira. Beh, guarda che non l'abbiamo tenuto nascosto, infatti.
0: Vabbè, ma usate dei cartoncini praticabili, delle plastichette.
1: Guarda, vado solo nei bar dove c'è, ecco, il caffè avanzato.
0: Sì, c'è il topusce.
4: Caffè avanzato.
0: Però Deca. No,
1: quelli che offrono.
4: Ah, quelli che offrono. Ah, il caffè sospeso.
1: Sospeso.
4: Ah, va bene.
0: Ma che? Ma diventa terra per i vasi quella. Poi ci crescono le piantine con quel tipo di moka. Oh, vabbè. Kings of Leon, va.

0: Radio Freccia.
1: 12:47, a proposito di questa iattura sociale di pagare coi ramini bronzini facendo far code dietro di te, eccetera, Giulia scrive: senti, io lavoro in un bar gestito da un supermercato, il fondo cassa che possiamo tenere è di 155 massimo, spesso c'è molta moneta, quando si prenotano con 20 o 50 euro ci troviamo in difficoltà, per questo chiediamo di pagare col bancomat, alcuni non hanno problemi, altri si lamentano, ma non dipende da noi. Invece voi due siete i clienti
2: ideali.
1: Io non
2: mi lamento perché... con chi sta al bar, commesso.
1: Un centesimo, due centesimo, poi dici anche per giustificarti. Mi rimangono in tasca, se no, capito? Non so che farci.
3: Sono soldi, non sono soldi.
1: Un centesimo.
3: Sono soldi. Certo. Non è che.
1: Ma fondi, li faccia una statua tua a grandezza naturale.
2: Dei gioielli.
4: Dopo il San Carlone c'è il San Bernone.
2: Anche San Tuberone.
1: Non voglio sapere più niente.

0: The Ground Beneath Our Feet era un trittico di cose belle, più o meno, perché in qualche modo c'era la canzone degli U2, c'era il film di Wenders, c'era il romanzo di Salman Rushdie e compagnia cantante. Insomma, abbiamo fatto Tris con questa canzone, mentre invece voi, cari sfrecciati, siete dei manigoldi. Siete dei manigoldi perché noi stiamo parlando di ramini, di difficoltà, insomma, di pagare in modo semplice e veloce perché fa caldo anche in fila. E invece senti qua.
1: Ciao, io sinceramente quando gli spiccioli, e spesso vado proprio alla ricerca di quelli, bronzini del cacchio, semplicemente mi diverto fortissimo a riempire poi la macchinetta o del caffè o del supermercato. Perché? Quelle automatiche.
0: Perché?
1: Così almeno poi lo stronzo che andrà ad aprire quella macchinetta dovrà contare tutti i pezzettini da 5, 2, 1.
0: Ma è una perfidia assoluta questa. Solidarietà a chiunque apra le macchinette, perché poi dopo dentro ci mettono chissà che, se tu li tratti così, e hanno ragione di incazzarsi. Voi due invece, quando aprite, quando scassinate, perché io ho visto in azione Speciali, cioè questa è una cosa che devo denunciare, purtroppo dopo tanti anni.
2: Dentro che parte la querela, vai.
0: Soprattutto Jimmy scuote come se fosse un flipper quando non gli casca la merendina.
2: Guarda, no, non è stata colpa mia. Non è stata colpa mia, a tal punto è successo prima, sì? L'hanno fissata al pavimento apposta.
0: Okay. Te credo, se no va via con te che ti porti
2: l'ho
0: via tutte le
2: merendine. Recente perché volevo scuoterla.
3: Ah, ok, e non sei riuscito.
2: No. Non sono. No, è inchiodata al pavimento. Come fai?
3: Si può schiodare.
0: No. Ma ripeto,
2: no, l'unica
3: è. Tanto piede di porco è un attimo.
0: Ma è frazione quella.
2: Ma cioè, sì, ce la sfondi il vetro, voglio dire.
3: Ma sì.
2: Passi inosservato.
0: Per una merendina.
2: Per una merendina. Ma non mi piacciono le merendine. No, lo dico apertamente, non mi piacciono.
3: No.
2: Vabbè, ah, non mi piace.
0: È un motivo per distruggere i beni aziendali. Vabbè, salutate, andate via se potete in libertà.
2: No, non vado via.
4: Mi ha lasciato una busta con i ramini, comunque.
2: Sì. Inizia a contarle.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 4 secondi alle 13, quindi scatta fatalmente qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mane e voi, cari miei sfrecciati co-conduttori onorari, con i vostri messaggi sempre preziosi anche quando sono particolarmente polemici, ma questo è il sale della nostra iniziativa, cioè quella di dialogare e cercare di trovare un punto comune invece di arroccarci sulle nostre convinzioni preesistenti. Allora, oggi il tema è molto molto complicato, ma anche molto semplice: le criptovalute. Ci sono scambi di miliardi di queste monete digitali che non passano attraverso il controllo delle banche centrali, eppure noi italiani ci fidiamo o non ci fidiamo di Bitcoin e compagnia, oppure continuiamo a sperare nella banconota, nel mattone? Dove ci rifugiamo con i nostri beni quando ne abbiamo? 366 63 44 66.

0: 13:03 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Nessy Guerra è rientrata a casa al Cairo con la figlia di 3 anni, la 27enne, al centro di un caso giudiziario con il padre della bimba. In nottata era stata portata in caserma dalla polizia, decisivo per il rilascio l'intervento del ministro Tajani, che ha detto: lavoriamo per riportarle in Italia il prima possibile. Cambiamo argomento. A Econ in Svizzera è avvenuta la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei leferiani, dunque è scisma dalla Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone aveva rivolto un appello in extremis, caduto però nel vuoto: noi non vogliamo più vedere il Papa umiliato, messo sullo stesso piano dei falsi pastori, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha aggiunto. Cambiamo ancora argomento. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dai difensori di Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, contro la decisione del Ministro della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere dura dal 2022. Sarà sentito venerdì dai magistrati il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per clienti VIP. Il calciatore avrebbe avuto rapporti a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. E chiudiamo con lo sport. Il calcio ai mondiali: oggi alle 18 tornerà in campo l'Inghilterra contro il Congo, alle 22 il Belgio affronterà il Senegal, alle 2 di notte i padroni di casa, gli Stati Uniti, giocheranno contro la Bosnia. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti nel corso dei programmi. Adesso vi lascio in compagnia delle notizie sul meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ancora caldo sull'Italia, ma le cose stanno per cambiare. Arrivano infatti temporali anche forti, attenzione, oggi pomeriggio e stasera sulle regioni settentrionali, qualche temporale anche nelle zone interne del centro-sud, e domani aria più fresca raggiungerà tutto il paese. Finalmente da domani temperature più sopportabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è Trevi Meteo.

Helicopter Block Party 13 e 9. Allora, oggi parliamo di criptovalute, ma premessa, naturalmente non vogliamo né incoraggiare né portarvi al punto di dissuasione se avete un pensiero di investimento, anche piccolo, piccolissimo, riguardo alle criptovalute. Vogliamo soltanto capire questo fenomeno perché sfugge alla comprensione di gran parte di noi, me compreso, voglio dire, perché il passaggio dalla moneta fisica alla banconota, al soldino, tutto quello che è impalpabile e invisibile anche quasi, per esempio anche pagare col telefonino, ci abbiamo messo un po', e poi il POS e poi tutto quello che volete, figurarsi con le criptovalute che sono un elemento della finanza molto, molto complicato da immaginare, molto allettante perché sembra promettere chissà quali guadagni. Il problema è che è instabile, perché se tu vai a mettere, dico vabbè, mi avanzano 100 euro, li voglio mettere su in Bitcoin, per dire, allora tu vedi le quotazioni che cambiano di minuto in minuto e vale chissà quanto a quest'ora, e stasera avrà perso tutto il suo valore. E cos'è l'attrattiva della criptovaluta? A partire dal fatto che ieri, se non sbaglio, sono scaduti i termini temporali per l'autorizzazione di alcune piattaforme italiane per poter operare. E la criptovaluta è qualcosa che bypassa l'operatività della Banca Centrale dello Stato, è una sorta di comunità fatta di, chiamata blockchain, dove tutte le transazioni avvengono da pari a pari, dove i vostri dati sono come dire assicurati da una serie di password e di altre complicazioni, insomma, però agite, e in Italia c'è uno scambio di più di 2 miliardi al giorno di transazioni in criptovalute, più di 2 miliardi al giorno. E allora uno dice: ma che cos'è questa cosa? Ci possiamo fidare? Non ci possiamo fidare? Alcuni di voi hanno già risposto al 366-673-4466.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 13 e 16. Oggi riflettiamo insieme, cari sfrecciati, sul mondo instabile, insidioso, affascinante delle criptovalute. Lorenzo scrive al 366-6344-66. Una volta, su consiglio di un amico, ho provato a investire su una piattaforma che triplicava quasi il valore investito in 60 giorni, ma sono capitato nella fase finale della piattaforma e quando è stato il momento di prelevare è tutto sparito. Risultato, ho perso 90 euro. Ma non sempre è così, quindi bisogna sapersi orientare, bisogna capire quali possono essere i broker e le piattaforme affidabili, oppure in che cos'altro investite voi se avete un po' di soldini nel salvadanaio.

0: Buongiorno Sprecciati, io investo in generale da diversi anni anche nelle criptovalute, oltre alle classiche azioni ETF, e a mio avviso è uno strumento finanziario che sì, bisogna starci attenti perché molto volatili, però da non ignorare completamente o dire che è truffa e queste cose qua, perché comunque ad oggi è un asset che è qui per rimanere. E purtroppo dietro ci sono tantissime truffe, ma il modo sicuro e tra virgolette facile per acquistare Bitcoin c'è, però il problema appunto è tutti i truffatori che puntano a rubare soldi alle persone che magari ci provano, e anche il discorso che molte persone nemmeno si interessano e si fidano nel primo che capita. Saluti da Leonardo.
1: Quindi vedete, è una giungla nella quale noi potremmo imparare a muoverci, a patto di avere, come dire, guide affidabili e sicure e che in qualche modo ci spieghino esattamente come fare. L'alternativa è uscirne subito, non per sfiducia, ma perché se non ne capiamo niente poi dopo ti rincresce anche aver perso i 50 o i 100 euro investendoli in criptovalute. E allora che si fa in quei casi?
2: Allora, criptovalute, cripto, io me ne tengo lontana come Superman dalla criptonite. Secondo me questi pagamenti virtuali, questo allontanarsi dal denaro contante, dalla banconota, ci stanno facendo completamente perdere il valore dei soldi. E quindi prelevate.
1: Potremmo riflettere su cosa sia soldo oggi. Comunque questo è un tema molto molto vasto. Intanto però voglio farvi un regalo che letteralmente, musicalmente parlando, vi farà venire i brividi.

0: praticamente un horror rock di 8 minuti, Careful with the Dex Eugene, uno dei primi capolavori del periodo sperimentale di Pink Floyd post Syd Barrett, con il famosissimo urlo di terrore di Roger Waters, che implorava, o forse era lui Eugene, non si è mai capito questo, il personaggio al cui veniva detto di stare attento con quell'ascia, e poi potete capire come sia andata, almeno nel plot immaginario. Un pezzo assolutamente inquietante, come non ci rassicura completamente muoverci nella foresta delle criptovalute, il tema di oggi, capire se possiamo fidarci o meno di questa moneta digitale che prende sempre più piede, ma insomma è dannatamente volatile anche di minuto in minuto.
1: Le criptovalute in generale, dal Bitcoin all'Ethereum al Dogecoin eccetera eccetera, potrebbero essere interessanti se fossero regolamentate da delle banche. Se delle banche si prendono, diciamo, la briga di occuparsi di questi investimenti. Il problema è che questi investimenti sono molto molto molto pericolosi e molto volatili, peggio degli investimenti azionari in sé, perché un Bitcoin oggi può valere $50,000 e fra un'ora può valerne 80, come può valerne 20,000 fra 2 ore. Quindi sicuramente le banche non si prendono la responsabilità di questi investimenti pericolosi, però potrebbero essere interessanti. L'unica cosa è che adesso in Italia almeno ci sono solo delle applicazioni, dei siti che poi si rifanno a aziende estere, in cui ti dicono sì, investi con noi, il problema è che il 70% dei guadagni se lo prendono loro in commissioni, e quindi tu non ha senso investire. Quindi la gente che dice ho guadagnato miliardi grazie ai Bitcoin non è assolutamente vero, o sicuramente non l'ha fatto in Italia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:37, parliamo di criptovalute e al 366-634-466 molti di voi hanno, come dire, obiettato a quello che diceva il nostro sfrecciato dell'ultimo messaggio, cioè l'intervento dell'eventuale di banche. Esattamente il contrario, il senso del blockchain delle criptovalute, cioè un movimento esterno alle banche. Qualcuno scrive: solo per rispondere all'ascoltatore, le criptovalute sono nate proprio per uscire dal sistema bancario, quindi le banche non potranno mai gestire valute, anche se criptovalute, anche se adesso lo stanno tentando a farlo. 366 63 44 66, non mandate vocali di 2 minuti perché sono assolutamente impossibili da mandare in onda.

0: Ma io penso di essere uno degli unici che sulle criptovalute dal 2015 non ci ha guadagnato niente, per non dire di peggio. Ho visto Bitcoin a 3.000 più altre criptovalute che, lasciamo perdere, l'avessi acquistate, quest'ora sarei milionario, ma milionario non siamo. Come tutte le cose, c'è gente che ci guadagna, c'è gente che ci perde. Bisogna, prima di demonizzarle, bisogna conoscere. È difficile pensare che possa essere una bolla, ma potrebbe essere una bolla. Informarsi, stare attenti e avere fortuna. Però, come tanti sistemi finanziari, è un possibile sistema di investimento, tutto lì.
1: I bitcoin, propriamente detti, quelli con la B maiuscola, esistono dal 2009, quindi insomma hanno preso sempre più piede. Poi, come ha notato qualcuno in un lungo, purtroppo troppo lungo messaggio, insomma ci si espone a delle truffe se non ci si rivolge a dei professionisti fidati, soprattutto in questo campo dove poi c'è una volatilità, può non essere di minuto in minuto un rialzo o un ribasso così consistente, ma sicuramente non è stabile come potrebbe essere un titolo azionario, almeno lungo una giornata. Qualcuno scrive: un investimento dovrebbe essere basato su qualcosa di valore che poi per vari motivi si rivaluta nel tempo. Il Bitcoin è basato sul nulla, quindi di per sé è rischioso al massimo livello, e altre criptovalute anche peggio, perché nascono e spariscono con la stessa velocità. Inoltre, il calcolo quantistico alle porte potrebbe cancellare la sicurezza della blockchain, cioè di questo sistema di computer che interagiscono e formano la comunità, diciamo così, di chi si scambia valore virtuale. La sicurezza blockchain da cancellare da un giorno all'altro, io la vedo così, dice questo nostro sfrecciato. 366 63 44 66.

13:47, allora continuiamo questo strano viaggio astrale nel mondo spaventoso anche, devo dire, delle criptovalute, perché poi ne siamo affascinati, ma insomma istintivamente diffidiamo. Christian dice: per la mia limitata conoscenza, il Bitcoin, come la maggior parte delle criptovalute, sono un bene o asset limitato, non regolato e distribuito da una qualche zecca di cripto che le genera. Infatti dicevo, è un circuito, una catena chiusa. Ci sta il mondo del mining, dice Christian. Il mining significa è un termine tecnico che praticamente significa i computer che permettono la validazione di queste, che le certificano, ecco, queste criptovalute. Ci sta il mondo del mining, dice lui, ma per quello che io so sono da trattare più come merce di scambio e investimento e non come moneta effettiva da usare nei pagamenti, il che le rende magari più simili all'oro sotto questi concetti, ovviamente regolamentato in maniera diversa. Questo è Christian da Brescia. Invece Giorgio, se non sbaglio, diceva prima: io mi fido soltanto dell'oro, ma dell'oro i lingotti, cioè quello non immaginato, ma quello che puoi in qualche modo vedere e toccare. Qualcun altro, Davide da Pordenone, scrive: bisogna essere consapevoli che tutti i mercati finanziari sono fatti per far perdere soldi ai più. Detto questo, i primi investimenti sono studio e formazione. Non si diventa chirurghi al primo anno di università, né investitori professionisti dopo i primi 100 euro. C'è molta disinformazione riguardo le criptovalute, la soluzione da formarsi e informarsi. Nemmeno i nostri conti in banca sono reali. Diciamo così, gli afflussi di nuovo denaro, lui parla di QE e QT, delle banche centrali vengono fatti con dei click. La valuta fiat si basa sulla fiducia, tolta quella resta metallo e carta straccia. Michele scrive: la forma di valute, le criptovalute preferite da mafia e criminalità per la difficile tracciabilità. Serve sapere altro?

0: Radio Freccia.
1: 13:53, insomma, questo delle criptovalute, Bitcoin e le altre, un'altra in Italia molto usata, si chiama credo Ethereum. Insomma, questi soldi invisibili, impalpabili, digitali, sono qualcosa di cui non capiamo molto, nella maggioranza dei casi, cari sfrecciati, me compreso, ma che insomma dobbiamo tenerne conto, perché poi se bypassano il sistema bancario degli stati, è una valuta che viene confermata da una catena di privati, no? E scambiata attraverso delle piattaforme internetiane, ma insomma se è una novità, in qualche modo possiamo cercare di avvicinarci senza bruciarci. Ripeto, poi se vogliamo investire i miliardi, secondo me insomma non, è una mossa un po' incauta. Se vogliamo metterci 50 euro sopra, che li vinci o che li perdi, la tua vita non cambierà particolarmente. È un po' come andare al tabaccaio e comprare 3 schedine del gratta e vinci. Diciamo che molto probabilmente perderai i tuoi soldi, però insomma hai fatto un tentativo. È il mondo che sta cambiando, è che cosa molto diversa dalla... Qualcuno dice: ma io odio chi paga col telefonino. Sì, ma paghiamo in euro col telefonino quando andiamo al bar o andiamo al ristorante. Cosa c'entra? Cosa cambia? È una novità digitale per poter mettere i soldi che hai in banca, insomma, a disposizione della transazione, dell'acquisto che fai. Non c'è bisogno di andare col rotolo delle banconote in giro, che anzi, come sappiamo, implica una serie di questioni di sicurezza molto più complicate. Poi ci sono quelli tra voi che insomma la mettono giù in modo molto tranchant.
2: Non so niente di Bitcoin e della criptovaluta in generale, ma da quello che ho sentito mi pare di aver capito che con la criptovaluta bisogna avere più culo che anima.
1: In qualche modo questa è una sintesi perfetta, oppure...
3: Ciao sfrecciati, le criptovalute finché non ci potrai comprare il pane e latte sarà solo della gran fuffa. Ciao.
1: Sarà così, non sarà così, insomma noi siamo nel mezzo, in equilibrio su queste banconote immaginarie. Grazie a tutti davvero, anche per oggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.

Sì, lo so. Avevo detto che alle 2 in punto sarei stata qua, precisissima. Però ogni tanto succede che le persone ti dicono: tranquillo, alle 2 sarai in radio. E effettivamente sono le 2. Però ci arrivi con un po' di fiatone, le borse in mano, il sorriso e dici: scusatemi a tutti. Hello rockers, welcome. Ora inizia Electric Ladyland con Cecil B. Ce l'ho fatta, benvenuti.

Gli R.E.M. con Shiny Happy People, un po' quello che siamo noi nel momento in cui ci ritroviamo all'interno di Electric Lady Land. Ora facciamo un inizio senza il fiatone, come ho fatto adesso con le borse in mano, grondando di sudore, pensando non ce la farò mai, e invece parara, tarara, ti senti super energico, oppure ti viene un Eye of the Tiger tra le orecchie, dici ho l'occhio della tigre, ce la farò di sicuro. Hello rockers and welcome, benvenuti all'interno di Electric Ladyland. Io sono Cecil B e vi ricordo come sempre che da questo momento fino alle 17 sentirete la mia voce assieme, insomma, a quella dei vostri cantanti preferiti. Nello specifico iniziamo con una, per quanto mi riguarda, delle colonne sonore dei film di 007 che amo di più, firmata Chris Cornell, anche perché fu il brano che accompagnò all'inizio dell'era di James Bond di Daniel Craig, che personalmente è quello che ho amato di più. You Know My Name.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14 e 12 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 1 di luglio. È l'inizio di luglio, quindi questo mi sembra anche una, secondo me è un buon segno, nel senso che alla fine l'estate è nel suo pieno, però non è che manca poco prima dell'arrivo dell'autunno, anche se aiuto. Allora, tempo fa un'ascoltatrice mi disse: ah, Cecil, tu fai sempre questi discorsi proiettati sul futuro, invece mi dà fastidio, io vivo nel qui ora. Ma come vivresti il fatto che ci sono delle persone che stanno condividendo quanti giorni mancano all'autunno perché non gli piace l'estate?

I Bush con Swallow dalle 14:17 minuti, proprio un anno fa, nel luglio del 2025, in realtà fra qualche giorno sarà un anno, il 18 di luglio, i Bush pubblicavano il loro ultimo album in studio, ovvero I Beat Loneliness, che includeva al proprio interno anche singoli che sono stati all'interno della nostra top 20, scusate la ripetizione, ovvero 60 Ways to Forget People and the Land of Milk and Honey. Oltretutto, in occasione dell'uscita di questo disco abbiamo realizzato un'intervista con il frontman della band, che ha un po' ripercorso anche la storia dei Bush, contando il fatto che ci sono stati momenti dove ovviamente questo genere, la loro storia si trova in un punto molto alto anche di successo mainstream, e che cosa significa poi andare avanti in un mondo che però è cambiato, soprattutto dal punto di vista anche dell'esigenza di ciò che le persone vogliono ascoltare. Cambiamo decisamente genere, fra poco Electric Callboy con gli Offspring dalla nostra top 20, ora Sam Fender.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia.
7: Quattordici e 26 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di un bel, spero, mercoledì, ma soprattutto di un buon inizio di luglio. So che c'entra poco con il mondo della musica che noi ascoltiamo, però sono rimasta veramente molto colpita oggi nel leggere il numero di persone attese al concerto di Ultimo di questo venerdì, quello che arriverà. Venerdì, aspettate, vado a memoria, cos'è, il 4, venerdì 3, sabato 4, insomma, fra qualche giorno a Torre Vergata Ultimo terrà questo concerto che diventa il concerto più grande della storia del nostro paese proprio per il numero di biglietti venduti, battendo il record di Vasco. Si parla di 250.000 persone attese e io ho provato molto a ragionare su quanto, adesso non voglio entrare nel merito musicale, no, dell'artista, ma di quanto nel nostro paese ci siano artisti che abbiano dei numeri così giganteschi, ineguagliabili, cioè nel resto del mondo.

Doors con Spanish Caravan qui sulle frequenze di Radio Freccia in questo giorno caldo e che ci ha riportato con questa immagine, no? Take me to Portugal, take me to Spain. Allora, no, oggi, cioè, comunque stavo facendo una riflessione su quanto effettivamente nella storia della musica dal vivo, cioè, il nostro paese abbia solo record ma di portata mondiale, perché è vero che ultimo con il concerto che si terrà fra qualche giorno ha un'attesa di presenza di presenze, scusate, che si attesta attorno ai 250.000 spettatori, però Vasco nel 2017 al Modena Park comunque ebbe una presenza di quasi 230.000, cioè Liga con Campovolo comunque 170.000, sono numeri giganteschi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: minuti, sempre con la vostra Cecil B, microfono che vi accompagna fino alle 17. Come trovo divertenti gli Young People, che sono la band che abbiamo appena ascoltato con il loro singolo Clouds, attualmente all'interno della nostra top 20, e hanno sempre dei video anche molto divertenti, così vi ricordo anche soprattutto della nostra radiovisione. I canali sono due, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione, dove trovate i video ufficiali delle canzoni chiamate oppure spezzoni prese da grandi live, e potete anche vedere le nostre brutte facce.

Princess of the Universe, i Queen alle 14:41 minuti. Rockers, avete già scaricato la nostra app? L'avete fatto? Sì, no, forse. Oddio, se sì, come si chiama la vostra app? Beh, ma la risposta è una ed una soltanto. RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e vi permette anche di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. RTL 102.5 Play vi permette anche di accedere alla nostra radiovisione. È gratuita ed è un mondo per vivere a 360 gradi, tutta la narrazione appunto dei nostri programmi che vi accompagnano anche nei mesi più caldi, perché anche quando sarà il picco di agosto troverete qualcuno in diretta di notte, di giorno, di pomeriggio o magari la mattina prestissimo, perché anche alle 6 se accendi su Radio Freccia trovi una voce amica, magari ogni tanto anche un po' assonnata, perché siamo fatti così, siamo persone normali e non robot, ed è quello che ci permette di creare una sinergia così forte. Fra poco, dalla nostra top 20, Fiddlehead con Baby I'll Change. This is Mavadown.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 14:52 minuti. È arrivato un messaggio dall'estero. Ci scrivono in inglese dicendo: Hello, I'm listening to the radio and I wonder if it's possible to play next Bosom Parade by Rage Against the Machine. Ci chiedono se la prossima canzone sarà un pezzo dei Rage. No. I mean, we play that song, we love that song, but we have already chosen the songs for today, unfortunately. Purtroppo abbiamo già una scaletta presettata e preformata e il brano che sta per arrivare ha tutt'altra sonorità perché non sono gli incazzatissimi Rage Against the Machine con un Tom Morello che suona la chitarra qua e con qua. Anche senza seguirci in radiovisione avete capito che gesto sto cercando di ricreare imitandone il suono. Che bello, io l'ho visto suonare dal vivo, veramente è stato emozionante a dicembre, un'occasione del lancio dello show Underplay esclusivo di Thomas Raggi che ha presentato al Whiskey a Go Go di LA Masquerade, quello che è stato appunto il suo album di debutto solista, al cui interno suona Tom Morello e che è stato interamente prodotto da Tom Morello, che poi si è esibito dal vivo proprio assieme a lui, ed è stato veramente wow, fighissimo, fighissimo. Cioè, a un certo punto ho detto ora vado a parlargli a Tom Morello, non ce l'ho fatta, mi sono proprio sentita le ginocchia budinose, anche perché cosa gli vai a dire? Cioè, quando incontri un artista nei confronti del quale hai tanta tanta stima, è veramente difficile che in quel momento ti venga pam l'idea geniale, l'argomento più catchy, più funzionale, più interessante della tua vita. Quello ti verrà sempre solo con persone di cui non te ne frega niente, ma quando davanti ai tuoi occhi c'è il tuo idolo, ma nel mio caso Tom Morello non è il mio idolo, però cioè è un artista che stimo tantissimo, però estendiamola proprio come concetto, ti verrà sempre solo da fare o versi del genere, tipo la connessione a internet di qualche anno fa quando ti appoggiavi in maniera invadente alla linea telefonica, quella roba lì. Ho detto che le sonorità comunque non sarebbero state quelle dei Rage Against the Machine perché ci sono gli Oasis. Questa è In Due Times. I hope you're gonna like it anyway. Dai, sì, a chi non piacciono.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Raga, sono le 3 in punto. David mi ha mandato un messaggio da leggere con l'accento genovese. Non lo so fare. Cioè, io la cosa più ligure che riesco a fare è il gabibbo belandi un abuso edilizio. È l'unica cosa che so fare. E la faccio malissimo, oltretutto, so fare. È l'unico, come dire, è l'unica imitazione che ogni tanto mi azzardo a fare, ma perché è celata poi da un utilizzo della voce che secondo me nasconde un po' le questioni dialettali. Non ce la faccio. Non lo so fare. Nella mia testa è un po' tipo un portoghese, una cosa così, ma non penso di essere all'altezza. Ma veramente, cioè, ci sono delle volte gli accenti che con arroganza credo di poter replicare oltre al mio autoctono, che non so se si era capito, è quello milanese. Ma per il resto quello genovese è troppo difficile.

I think I'm paranoid. I Garbage, che oltretutto sono passati proprio di recente, credo la settimana scorsa, a Milano e nelle nostre parti, per un concerto come sempre stupendo. Cioè, io sono grande fan di Shirley Manson, anche se l'unica volta che ho avuto il piacere di parlarle credo di aver fatto la più soddisfacente figuraccia della storia delle mie interviste. Cercate l'intervista sul nostro sito radiofreccia.it e saprete di che cosa sto parlando. Altra cosa che spero voi conosciate molto bene, il nostro numero, che ripeto con grande piacere, ovvero il 366-663-4466, valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video, tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, ritroviamo i Black Moods con Time Bomb. Ora, la canzone che personalmente mi permise di scoprire questa band, che poi dal mio cuore non è mai più uscita, di cui siamo sempre stati orgogliosamente radio partner dei concerti italiani, parliamo dei Fontaines DC, questa è A Hero's Death.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 12 minuti al microfono, sempre la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Un saluto a Manuel che ha mandato un messaggio molto carino, ti ringrazio, così vi ricordo ancora il nostro numero 366634466. Poi mi dicono: Cecil, col toscano come sei messa? Ci abbiamo provato. Mentre ero in trasferta in Toscana agli inizi di giugno, ormai un mesetto fa, ci abbiamo provato, è andata malissimo. Direi che rimaniamo qua. Il romano pure, perché sennò finisci proprio in uno stereotipo da cinepanettone, un milanese che fa il romano anche meno. Rimarrò fedele alla linea, cioè fedele a questa meravigliosa cadenza dalle E molto aperte quando non serve e molto chiuse sempre quando non serve, e dall'atteggiamento un po' snob che in realtà non è sempre così, è solo un'impressione.

Beastie Boys con Intergalactic, anche questo potevo evitarmela. Le imitazioni lasciale fare a chi le sa fare, cioè ad esempio per me campione di imitazioni della radio, cioè numero uno imbattibile è Jimmy, perché Jimmy ti fa l'imitazione della persona e dell'oggetto anche a livello di rumorista. È Jimmy che ti ricrea le dinamiche di una partita di ping pong, è una delle cose che mi fa più ridere al mondo. Poi a seguire c'è il buon Nobody, poi non lo so, io mi posiziono abbastanza in basso perché delle volte credo di aver iniziato a fare un'imitazione in una maniera incredibile, sembro sempre Michelle Hunziker quando fa le imitazioni, quando le faceva.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 15 e 27 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Alessandro ha mandato un messaggio che... Cecilia, io e mia moglie scherziamo sempre su questa cosa della tua voce che è così sexy. Ma scusa, in che termini scherzate? Nel senso che, cioè, magari mi prendete in giro oppure siete lì a dire cose che non si possono dire alle 3 di pomeriggio in diretta nazionale facendovi dei viaggi di fantasia? Non lo so perché questa cosa mi ha incuriosito. Adesso vi chiamo. No, scherzo, scherzo. Ci sono i No Doubt. Li abbiamo ascoltati ieri con Just a Girl e li ritroviamo oggi con Hella Good. Mi piaceva un sacco nella fase Doubt. Adesso è un periodo dove forse non siamo nemmeno allineate troppo dal punto di vista dei nostri ideali, però ecco, musicalmente parlando, ai tempi top.

No Doubt, Hella Good, 15:32 minuti, mercoledì 1° di luglio. Vi ricordo sempre che siamo in radiovisione ai nostri canali, che sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. C'è chi mi dice: ma non ho mai sentito esprimersi troppo con Stefania a certi punti di vista. Allora, io sono una persona che rispetta tantissimo il credo delle persone, di tutti, e non baso mai un giudizio secondo degli ideali che una persona può avere, soprattutto in ambito spirituale. Ciò che non amo è quando le persone diventano molto estremiste e utilizzano un certo tipo di canale per portare gli altri a seguirle, sapendo di avere un'influenza proprio data dalla propria popolarità, quando si parla di cose serie. Cioè, quando si parla di credo, quando si parla, ecco, lei ha fatto delle cose che a me personalmente non mi piacciono, perché trovo che la vita spirituale, tutto ciò che è dentro di noi, non dovrebbe essere poi veicolato dalla propria popolarità. Però ripeto, sono questioni che ognuno vive a proprio modo.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:40 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo nostro mercoledì primo di luglio. Spero che stiate bene. Oltretutto abbiamo avuto così una partenza dai Bush, Gavin Rossdale e poi Gwen Stefani, tutto un collegamento tra di loro, non che l'artista che stia per arrivare c'entri con i due artisti che abbiamo menzionato, anzi per quanto riguarda James Brown il primo collegamento che mi viene così da fare ovviamente sono i Blues Brothers, poi per il resto ognuno credo possa declinare una canzone come questa a un ricordo X qualsiasi della propria vita.

Papa's got a brand new back, James Brown, alle 15:42 minuti. Vi ricordo, Rockers, come sempre, che per averci con voi in qualsiasi punto del globo terracqueo voi vi troviate, perché potreste trovarvi in Italia o magari andare a fare una vacanza all'estero, perché no, potete portarci anche al di fuori dei confini nazionali attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Questo nome è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco i Nothing But Thieves dalla nostra top 20 con Evolution. Ora ritroviamo Beck, questa è una delle mie preferite, Up All Night.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:49 minuti, in realtà le 15:50 in questo momento preciso, perché noi si è precisi da queste parti. Allora, oggi devo confessarvi che è uno di quei giorni. Allora, questa però non so se è una cosa che riguarda sia gli uomini che o riguarda anche le donne. Cioè, io parlo da donna, ma non so se questa cosa riguarda uomini e donne. Allora, quando inizi a superare i 30, inizi a vedere il tuo corpo che secondo te non è più come era prima. Da certi punti di vista, probabilmente anche così, perché questo fa parte della vita ed è normalissimo, il corpo cambia e le energie si distribuiscono in maniera diversa, delle volte ci sono un sacco di paranoie. Ebbene, io è da un anno a questa parte che sono convinta di aver perso praticamente tutti i miei capelli, e stamattina mi sono risvegliata con una testa che, cioè, per chi ci segue Radiovisione se ne starà rendendo conto, sembro Caparezza, una quantità di capelli che non ho mai avuto. Non so bene determinare come questa cosa sia possibile. Ogni tanto penso, del nostro corpo forse non abbiamo mai imparato niente. Cioè, ci sono persone che a un certo punto diventano veramente coscienti di tutto quello che il proprio corpo può fare. Io penso di aver compreso non solo l'utilizzo del mio cervello, le solite teorie, noi sfruttiamo la capacità del nostro cervello in una percentuale bassissima, al 2%, quando invece potremmo usarlo. Va bene, come quel film dove se prendevi la pastiglietta usavi il cervello in maniera super mega galattica. Però secondo me questa cosa si applica anche poi alla connessione pratica con il corpo, non solo con l'intelligenza e le percentuali, ma al fatto che a un certo punto dovremmo un po' cercare di sbloccare dei livelli, manco fossimo dentro una partita Super Mario Crash Bandicoot, dove arrivi sempre un po' più su, con un pochino più di poteri, con un po' più di caratteri sbloccati, non lo so, perché delle volte dico, com'è possibile questa cosa? Riuscirò mai a capirmi al 100%? E la risposta è no.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: It's 4 o'clock, sono le 4 in punto e quindi niente, si dice tutti insieme hello rockers and welcome. Inizia la terza e ultima ora insieme. C'è chi mi dice ciao Cecile, anche a me è venuta una massa di capelli assurda, ma oggi secondo me è una questione legata a questo tempo strano, cioè non so dalle vostre parti, però per dire, qua nel milanese si passa dai 149.000 gradi a queste piogge super intense, alternate piogge molto scarse che non fanno altro che far salire l'umidità, insomma, quindi probabilmente è anche per questo che i capelli ti esplodono in testa e l'umore non è sempre nei migliori.

Sono i Red Hot Chili Peppers, quelli che aprono la nostra terza ora insieme di Electric Ladyland, sempre con Cecil B. Buon mercoledì, buon primo di luglio. Vi ricordo che abbiamo sempre il nostro numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state, dove siete diretti, se questo caldo vi ammazza, se siete tranquilli o se state facendo qualsiasi cosa. Boh, magari vi aggrada o non esattamente, perché magari siete nel pieno del lavoro. 366-663-4466, questo è il nostro numero per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quanto, tutte cose, come si dice in inglese. Fra poco ritroviamo in GK assieme a Fred Durst alla nostra top 20, ora Alanis Morissette, questa è Smiling.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16-12 minuti, mi piace quando è quanto sia randomica la nostra comunicazione quest'oggi, perché sono partita facendovi vedere i miei capelli un po' pazzi, un po' dettati, insomma, da questo costante cambio di temperatura e piove, fa caldo e continua a fare caldo e poi piove un po', poi piove tantissimo, eccetera eccetera. C'è chi mi ha scritto: guarda, io neanche la stagione delle piogge dei 6 mesi migliora la mia perdita dei capelli di questo periodo, bei tempi. C'è chi mi dice anche: mi sono svegliato così. E poi c'è Alberta che al nostro numero, al 366-663-4466, manda una foto che sta grigliando delle verdure. Perché grigli le verdure alle 4? Cioè, poi uno può dire: perché sì, perché le sto preparando per stasera. Può darsi. C'è un'immagine così randomica che mi viene da dire: tu sei proprio nata per essere wild.

Ed erano gli Steppenwolf con Born to be Wild, con insomma questo brano che ha fatto ovviamente la storia, con un disco che secondo me, cioè dal punto di vista proprio della copertina, segna un po' una tendenza tipica di quegli anni, perché nell'album omonimo Steppenwolf la copertina, che viene pubblicata nel 1968, ritraeva tutti i componenti della band immobili con questo sfondo un po' cangiante, che però poi divenne troppo costoso nelle ristampe e venne cambiato in un semplice sfondo bianco con sopra scritto Steppenwolf.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: 16:25 con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 1° di luglio. Sì, prima ve l'ho detto un po' velocemente la questione dell'album degli Steppenwolf, però il loro primo album in studio, l'omonimo Steppenwolf, che venne pubblicato appunto nel 68, aveva nell'edizione originale questa copertina cangiante, un po'... adesso dico catarifrangente, ma non è così, cangiante, argentea, che virava un po' in base all'incidenza della luce sulla copertina stessa, che rendeva il tutto poco serio. Io ho quell'edizione lì, oltretutto, quindi ho, penso proprio un'edizione del 68, comunque una ristampa di quegli anni lì. Poi negli anni a seguire si optò per rendere la copertina omogeneamente bianca per una questione di costo, ma secondo me per una questione di estetica. Cioè, secondo me una certa hanno detto, no, facciamola bianca e basta, che sennò è troppo trash.

Non so cosa stia succedendo oggi con il mio algoritmo che mi sta riproponendo un sacco di contenuti tema Led Zeppelin, perché vi è venuto fuori ancora una volta lo speech di Jack Black. Ci sono dei video che non andranno mai via, cioè nell'immaginario comune anche dell'internet, cioè il famoso discorso che lui fece davanti Jack Black, davanti a Led Zeppelin, davanti a Obama, al Kennedy Center Honors, durante insomma questa serata celebrativa proprio dell'impatto che Led Zeppelin hanno avuto sulla cultura pop, in questo caso specifico statunitense, dove a un certo punto lui dice, no, il Led Zeppelin, best band ever, better than the Beatles, better than the Stones, even better than Tenacious D. Il Led Zeppelin, la miglior band di sempre, meglio dei Beatles, degli Stones e anche dei Tenacious D, e lì un grande applauso, soprattutto perché ammettere questa sconfitta da parte sua non deve essere stata facile. Ci sono i Pearl Jam nel frattempo, Unthought Known.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia.
4: Sono alle 16:39 minuti con la vostra Cecil B al microfono. Un abbraccio a Stefano che ci scrive dalla provincia di Bologna, la nostra Alberta, a Alessandro e anche a Michela da Torino. Grazie mille, insomma, i vostri messaggi magari non li leggo sempre in diretta, ma personalmente li leggo sempre, anzi vi ricordo il numero che vale tutto il giorno, cioè dalla mattina presto fino a notte fondo, ovvero il 366-663-4466, che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Nel frattempo arrivano i Corner Shop con una ventata di presa bene e anche un salto indietro nel tempo. Brimful of Asha.

0: questa cosa potrebbe andare avanti all'infinito. And dancing, and singing, and dancing, and singing. Ok. Brimful of Asia Corner Shop alle 16:44 minuti. So di avervelo ricordato più o meno un'oretta fa di questa cosa, ma lo rifarò con grande orgoglio. Avete scaricato la nostra app, quella di RTL 125 Play, che vi permette di averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, ed è gratuita e vi fa accedere a Radio Freccia e vi fa ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. La risposta è no, male. La risposta è sì, bravissimi. Comunque, scaricatela, provare per credere, soprattutto perché o soddisfatti o soddisfatti, perché essendo gratuita non c'è neanche l'opzione rimborsati, e vedrete, avete sempre la musica che amate con voi. Meglio di così.
1: There's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. But I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:53 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Quindi è ora di questo mercoledì, siamo arrivati alla fine. E sono volate queste tre ore. Oggi sì, è l'inizio di luglio, il tempo instabile, l'umore pure, gli orari variabili, eppure ci ritroviamo sempre qui. E dici fino alle 17 e ci arrivi in un battibaleno. Era quello che dicevo anche all'inizio, no, del nostro viaggio anche settimanale. Guardate che quando finisce Electric Ladyland la giornata ha un altro sapore. Cioè, nel bene o nel male, comunque tendenzialmente magari fa meno caldo, magari stai finendo le cose di lavoro, quindi sui cuori. O com'era? Giù i pensieri sui bicchieri, una roba del genere. Ok, va bene, declinatela a quello che volete a livello di frase motivazionale. Soprattutto giù i pensieri sui bicchieri si sposa poi con qualsiasi tipo di contenuto del bicchiere, perché mi ci puoi mettere un calicetto di prosecco, ma va bene anche il succo biologico che superati i 30 fa sempre parte del, come si dice, del frigorifero di ognuno di noi. Quindi be yourselves quando si tratta di mettere giù i pensieri e alzare i bicchieri. Veramente fate come volete, anche perché io lascio sempre la porta aperta. Mi piace quando le persone ti invitano magari a casa propria e dicono: guardate, domenica facciamo una merenda, aperitivo, cena, arrivate quando volete. Io adoro, cioè è una cosa che mi mette una grande serenità, hai un range d'orario gigantesco, sai che le persone andranno e verranno e che quindi il tuo arrivo non sarà mai problematico, e tantomeno il fatto di andartene anche con un Irish goodbye, perché ci sarà sempre qualcuno che riempirà i tuoi spazi. Perfetto, se ogni tanto organizzate queste cose a casa vostra, invitatemi, perché di sicuro ci sono e porto sia da bere che da mangiare. Detto questo, chiudiamo qui il nostro viaggio di oggi, vi do appuntamento domani sempre a partire dalle 14 qui all'interno di Electric Ladyland. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 1 di luglio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta non fino alle 18, oggi surprise, fino alle 19, with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, beati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è lì a vostra disposizione, è il 366 663 4466. Come on!

0: Surprise, surprise, surprise, il mio contadino, manca poco. Vai. Al nostro Marilyn Manson.
1: Oh, yeah.
0: Non mancate, ragazzi, buttiamo giù tutto.
2: Verissimo, diverse date in Italia per uno spettacolo attesissimo, tanto bel casino da fare insieme. Non so se cos'era, qualche edizione fa di LOL, può essere il programma dove i comici non devono ridere, cioè devono farsi ridere senza ridere, se no vengono eliminati. Che c'era Rocco Tanica che aveva fatto un personaggio che era Mary l'immenso. Una sorta di tipo emo, una roba del genere.
0: Nessuno! Ehi. Perché questo prolungamento di programma non lo fai il venerdì? 2 ore di mixatone, tanta roba!
2: Ma poi qua io sono responsabile di tutti voi, poi dopo tu hai idea di cosa lasciamo in giro? Guarda che hai voglia! You better show me a little love, baby, it's Spiffy Clyro!

0: Ciao nessuno. Ciao. Senti, ma te la posso fare una domanda riguardo questa canzone dei Muse? Sì, ma a te non sembra tipo la sigla di un reality show sulla Next Top Model? Perché a me dà proprio questa vibe, non ci posso fare niente, non mi piace.
1: Allora, sì, cioè, sai che ci sta? Allora, potrebbe essere non soltanto Top Model, perché quello adesso sai che è diventato un po'... Quelle piattaforme lì, quei canali lì, sono un po' tuttologia, no? Allora potrebbe essere sì, ok, passerelle, potrebbe essere concorso o reality di truccatori, tipo quelli che fanno glow up, quelle cose lì, potrebbe anche essere pasticceri fashion, potrebbe essere anche quello, potrebbe essere un po'... Comunque ci sta, comunque il discorso sui talent secondo me ci sta, perché si cambia, si evolve... Oggi, per esempio, sono incappato in questa canzone e ho detto: questa, secondo me, se gliela faccio sentire, i ragazzi sono contenti. Vediamo se è vero.

C'è un'espressione in inglese che è screaming at the top of your lungs, cioè urlare in cima alla parte alta dei tuoi polmoni, perché te li senti salire quando cacci fuori tutta la rabbia, tutta l'energia, l'adrenalina, il bisogno di buttare fuori che hai urlando. E quindi i polmoni è come se uscissero anch'essi dalla bocca, proprio, e l'urlo lo senti vicino alla gola. Non so se vi è mai capitato. Io penso che i fan dei Deftones siano molto simili ai fan dei Linkin Park, magari spesso sono anche la stessa persona, cioè si identificano tanto con la loro band e hanno legato tantissimi momenti della loro vita al repertorio, al catalogo di quella band, e l'hanno usata come colonna sonora. E questa canzone qui, Change in the House of Flies dei Deftones, credo che da qualche parte abbia permesso a qualcuno là fuori, che sia in macchina, che sia scappato al lavoro, magari nascondendosi dietro una sala riunioni, oppure nel buio della propria cameretta, oppure a casa sua, chi se ne frega, sia andato lì magari mettendo la testa dentro al cuscino e urlando tutto quello che aveva dentro, quel bisogno di tirar fuori, I watch it change, perché c'è bisogno di un cambiamento, c'è bisogno di cambiare le cose. Magari grazie a questo scoprite di essere voi il prossimo agente segreto 007.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Deftones, poi Faith No More. Guarda che già ti amavo, eh.
1: E poi parte il piano.
2: Uzi, vuol ballare con me?
3: Vai, vai, vai.
4: E ci sta bene anche sottolineare il piano, anche perché oggi è il compleanno di Roddy Bottom, che è il pianista dei Faith No More in The Real Thing. Per cui Epic ci sta alla grande, anche perché non so se li seguite sui social, ma... Annunciazione. Questa so, ce ne sono alcuni vecchi per capirla e altri invece che stanno chiedendo quanto sia fuori di Melo. Tu sei vecchio abbastanza per... voglia, sì, infatti. Annunciazione, il trio con Troisi, eccetera, eccetera. Dunque, hanno annunciato che nel 2027 tornano in giro Reunion dei Faith No More, dopo che Mike Patton aveva avuto un po' di casini, un po' di problemi di salute mentale, a quanto pare adesso sta meglio, e quindi noi siamo ben contenti innanzitutto di risentirli in radio, innanzitutto di cantarcele e poi di essere pronti a vedere che cosa succederà l'anno prossimo, 2027. We're gonna wait for you guys, so let's save tonight.

0: grazie. Prego, ho fatto esattamente questo. In macchina ho urlato I want the change. Grazie. Per una radio che passa Defton sono niente.
1: Roba buona.
0: Pazzia, bellissimo, grazie.
2: Invece no, visto che lo sai che da queste parti teniamo molto a cuore il film Frankenstein Junior. A proposito, tanti auguri Mel Brooks, 100 anni di ironia totale. Sai che in quel film lì c'è una frase che dice si può fare, perché si può fare, a volte basta farlo. Io tra l'altro ho una teoria e adesso che la dico sono sicuro che qualcuno me la fregherà. Secondo me sarebbe bello che noi come Freccia facessimo, capo, se sei all'ascolto ti regalo quest'idea, te la butto lì, dovremmo fare una digital radio, un qualcosa, oppure un capitolo, sai, una parentesi all'interno della giornata e chiamarlo Radio Squarciagola. Se non fosse una cosa estremamente splatter come prima immagine, il secondo significato è cantare fortissimo, tipo adesso che hai fatto Save Tonight, qualcuno se l'è cantata sicuro, Change the Day,

0: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Io sono colui che guarda al di là, dall'alto della sua finestra, e vede i monti, la pianura, il mare e quella linea continua che li delimita dal cielo e non muta mai. Io sono colui che si incanta, s'affascina, vedendo il giorno divenire notte, e da ogni tramonto si aspetta un giorno diverso. Io sono colui che crede in un Dio grande, immenso, infinito come l'universo, si sente piccolo tra tutte le cose del creato. Sono colui che scruta nel cielo buio la stella più luminosa, pensando che ognuno ne abbia una sin dalla nascita. Io sono colui che ha sofferto la vita invitando la morte, scoprendo così la gioia di vivere. Io sono colui che ha amato amori diversi, per la vita, per la madre, per il padre, per le sorelle, per la moglie, per la passione, per gli insetti, più grande, per i figli. Io sono colui che pone mille domande alla vita ed ha ottenuto poche certezze. Io sono ciò che la vita mi ha donato e vivo in ciò che ho creato. Io sono colui che non vuole avere un nome. Sono polvere pensante e polvere tornerò. Io sono colui che in questo momento di amarezza affida il proprio passato al vuoto candido di questa pagina.

0: Ciao Frau Blucher.
1: Stammi tu, Mari, sì. Fai figlia del Salvador. Oh. Annunciazione.
0: Vedi che è un pubblico che dà grandi gioie, grandi soddisfazioni. Allora, oggi, siccome facciamo due ore, ho deciso che bisogna far contenti un po' tutti. Bisogna tirare.

per dentro. Allora, tra poco sentiamo cose strane, che di solito anche queste non si sentono. Prima però, per tutti gli amanti del circo della poesia, ne è vero, la poesia di prima si chiamava Io sono, di Wisława Szymborska, una poetessa polacca che ha vinto il Nobel per la letteratura nel 1996. Visto che si chiama Io sono, una canzone come All I Ever Am dei Cure è precisa. Compleanno di Fred Schneider, dei B-52s.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Surprise, surprise, surprise, surprise. Sono le 18, seconda ora insieme di quest'oggi, perché ogni tanto bisogna ribaltare gli schemi, bisogna cambiare un po' le regole sul tavolo, bisogna fare come quelli che provano a togliere la tovaglia con i piatti ancora sopra e fanno fium, per vedere un po' l'effetto che fa. È arrivato un messaggio che vi traduco già adesso. Stiamo assieme fino alle 19, solito, nessuno, ciao. Ve lo traduco perché in inglese dice: thanks for the memories, cioè grazie per i ricordi, si riferisce al disco dei Faith No More che abbiamo messo prima. Sono stato o stata, non si capisce perché è in inglese, ad un after party dei Faith No More che è durato almeno 3 giorni, deve essere stato il 1989. Abbiamo di sicuro fatto festa, il cantante era fuori di testa ed è probabile questo che sia il motivo per cui siamo andati d'accordo così bene. Is there anything true in this? Cioè, c'è qualcosa di vero in questo? If yes, please tell us more. Dici di più, send us a voice message, whatever, please tell us fucking more.

0: Madonna quanta birra che ho bevuto.
1: In che senso?
0: Sono le 6 e mi sembra di sentire nessuno. Sto proprio fradicio.
1: Lo so, guarda, a volte le serate fanno brutti scherzi, le serate cambiano. Blackbird, gli Altbridge, ve l'ho detto, oggi facciamo contenti un po' tutti, anche quelli che vogliono delle grandi schitarrate, quelli che vogliono l'intensità, le cose se vuoi un po' cupe, perché il colore di questa canzone, lo dice anche il titolo stesso, no? Deve essere una tinta scura, deve essere una tinta cupa, non di un tramonto ma di un crepuscolo, che sono due cose diverse. Certo è che poi a un certo punto a uno gli viene anche voglia di mettersi un po' arlecchino, dai, tac! Botta di colore. Let's break this fucking night and let's break it with colors.

Quattro elementi, quattro. Il primo è non fumare, il secondo è fare attività fisica almeno 150 minuti, diciamo a settimana, o due giorni di training muscolare a settimana, dalle 7 alle 8 ore di sonno per notte e una dieta sana. Secondo uno studio, questi comportamenti aggiungerebbero 5 anni alla durata media di vita. Com'era quella frase di Woody Allen? Ho smesso di fumare, vivrò una settimana in più e in quella settimana pioverà a dirotto. Non serve essere catastrofisti, è chiaro che questi sono tutti consigli utili e giusti. Nel mondo in cui viviamo, quei famosi 5 anni si possono vedere o così o come li vedeva in modo pessimista David Bowie.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

E cosa hanno in comune? Dei girasoli? Una conchiglia, un Nautilus, avete presente? E un broccolo romanesco? Anche alcune galassie, se volete, ci mettiamo dentro anche l'uomo vitruviano. Che male non fa. Che cosa hanno in comune? Facile, sempre quella è sempre quella là, è sempre la solita 1, 1, 2, 3, 5, 8, 5, 3, 2, 1, 1, eccetera, fino ad arrivare ad un certo punto all'8, al 13, la sequenza di Fibonacci, la sezione aurea, quel rapporto di 1,6, eccetera, eccetera, eccetera, che alla fine, com'è, come non è, regola il mondo e gestisce il mondo. Lateralus, dei Tool, che so essere stato un bel regalo per qualcuno che era in macchina, per qualcuno che in macchina ci è tornato, per qualcuno magari un po' complicata, Lateralus, perché si legge da una parte e dall'altra, perché c'è un rapporto, perché è un disco quasi palindromo, perché c'è un grande casino e alla fine ti viene da dire: ma mi hai capito? Do you know what I mean?

0: You know what I mean, man? Hey nobody, what the fuck? Che ci fai alle 18:35 di un mercoledì di luglio? Non è il tuo orario, nessuno, non è il tuo orario.
1: Sai come dicono nei film a un certo punto?
2: Never let them know your next move.
3: Non fargli mai sapere la tua prossima mossa. No, lascia lì, è tutto un casino, lascia fare. Chi è?
4: Oh. Allora, 18:34, appena finiti sì. Tool.
3: Prima.
4: La voce di nessuno.
3: Sì.
4: Ma eppure non ho bevuto. Oh, va bene, ok. Bello,
3: never let them know your next move. Ripeto ancora una volta, è sempre quella la questione. Do you know what I mean? Lo so che siete ancora flashati dai Tool, che sei minuti di Oasis non va, lo so. C'è Simone da Seattle che ci sta ascoltando. Ehi, Simon, ciao. Una volta in un commento YouTube sotto il video di Anima qualcuno ha scritto Tool are Pink Floyd for angry people. Cioè i Tool sono i Pink Floyd per gli incazzati. Beh, onesto. Severo ma giusto. Severo ma giusto. Ci sta, bella lì.

È una convinzione sbagliata, bisogna rendersene conto, bisogna venire a patti con la realtà. I tori il rosso non lo vedono, vedono sfumature di giallo, di grigio e di bluastro. You can put on a red light, puoi mettere su una luce rossa, ma i tori non lo vedono. La sensazione di urgenza, di pericolo, di casino da cui deriva tutto il detto è perché di solito si usano quei drappi rossi, ma è il fatto di muovere la muleta, perché si chiama così, a farle incazzare. Ecco la sensazione di pericolo. That's fucking danger.

0: non capisco un cazzo di quel che dici, ma mi piace a manetta.
1: Grazie. Guarda, è una cosa molto bella per me. Io la prendo molto bene questa roba qua. Perché è un po' come le canzoni. Delle canzoni in inglese non è che capisci tutto, però se ti suona, ti suona. L'importante è che suoni. Finché suona va tutto bene. Allora guarda, facciamo così. Ci salutiamo con un disco che secondo me vi piacerà, versione live, che in qualche modo vi porta via, vi porta a fare un giro e vi gasa e vi fa fare il viaggio allo stesso tempo. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Step vi porta dritti questa serata, vi auguro la migliore di queste serate. And don't forget, you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 19, signore e signori, comincia la prima ora di Rebellier per quest'oggi, e però è in concomitanza con l'orario dell'aperitivo, e quindi ovviamente vi ricordo una cosa, che il momento, questo è proprio il momento giusto per il cocktail più cool dell'estate, Limoncè Spritz. Farlo è facilissimo: 3 parti di prosecco, 2 di limoncè aperitivo, una di soda e una fettina di limone fresco. Tutto il gusto dei limoni di Sicilia con il colore, con il calore poi del sole dentro. Proponetelo ai vostri amici, è fresco, dissetante e originale. Pensate anche che il limoncè aperitivo, l'ingrediente principale, è vincitore del prodotto dell'anno 2026 in una ricerca condotta su oltre 12.000 consumatori italiani. Se non ce l'avete, andate subito a comprare una bottiglia di limoncè aperitivo e fatevi il vostro limoncè spritz.

One Vision, i Queen, abbiamo aperto così questo pre-Rebeliel praticamente, vi ricordo con Step qui al microfono e non solo, ricordiamo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466, tanto mandiamo un saluto a Wally, non sta male ragazzi, sta bene, però ogni tanto ci sta, staccarsi, no, staccare la spina come si suol dire, quindi ci siamo noi, c'è stato nessuno prima, gliela avete chiesto la storia del boiler poi a nessuno, sappiamo se esiste il boiler griffato Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:13 minuti di questo pre-Revegliel, di questa prima ora di Revegliel, possiamo chiamare come vogliamo alla fine, con Step qui al microfono, è il momento di raccontare una storia, perché questa è una delle canzoni più, possiamo dire vecchie forse, di Jimi Hendrix. Sto parlando di Red House, perché proviene da un'altra canzone del 1961 di Albert King, che è questa qui. Traveling to California, Albert King. E poi negli anni, quindi con i Jimmy James and the Blue Flames, con gli Experience, è cambiata, è stata modificata, è stata allungata, ma soprattutto è cambiata ed è diventata Red House.

Red House, Jimi Hendrix, siamo ancora all'inizio di questa prima ora e intanto volevo salutare Gaia che ci ha mandato una foto con il cruscotto che indica 16 gradi. Gaia, ora, vabbè che oggi c'è brutto tempo, non fa il solito caldo, quantomeno qui, ma 16 gradi dove sei? Dimmelo. Comunque, vabbè, ragazzi, c'è una cosa che invece vi devo ricordare, perché l'11 luglio, oltre che il concerto... oltre che il concerto di Marilyn Manson a Ferrara, c'è un'altra data molto importante, perché l'11 e il 12 luglio, tra l'altro, sto parlando degli Scorpions e i Saxon per quanto riguarda l'11, sabato 11, e Alice Cooper e The Damned per quanto riguarda la domenica 12 luglio al Parco Villa Negri di Romano De Zellino. E questo è un altro di quei concerti, sono entrambi due concerti che non sarebbero assolutamente da perdere.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Radio Freccia.
8: Le 19:26 minuti, intanto Gaia ci dice, ci ha pure detto dove era il posto, sul lago di Garda, sponda veronese, dice non sono in alta montagna, però oggi a mezzogiorno c'erano 35 gradi, per questo sono commossa, ora ce ne sono 16. No, se un calo quasi impressionante di temperatura. Comunque, momento storia ragazzi, perché passiamo negli anni 60, per l'esattezza nel 1965, con una canzone dei Beatles, scritta da John Lennon, e in questa canzone cercava di capire un po' quale donna facesse per lui, quale ragazza, no? Facesse per lui. E infatti poi in un'intervista disse alla fine, questa donna l'ho trovata, era Yoko Ono per l'appunto. Questa è una canzone che parla di un tema in particolare, lo diciamo tra poco. Girl, i Beatles.

Girl, i Beatles, e come dicevo prima, il tema è particolare perché si parla di una relazione tossica con una donna manipolatrice. Se ci pensate bene, tante volte abbiamo parlato di questo argomento nel Rebel Yell Sex, sia dal punto di vista maschile che dal punto di vista femminile. Ovviamente in questo caso, avendo la scritta John Lennon, è dal punto di vista maschile, quindi questa relazione tossica con una donna manipolatrice che promette qualsiasi cosa, ma che poi al momento di, quando si cerca poi di chiudere questo rapporto, fa sentire l'uomo in colpa. E lui dice: io ho scritto questa canzone per identificare alcune situazioni che erano anche accadute, e quindi era la ricerca di una figura diversa da quella indicata. E come dicevo prima, questa figura per lui è stata poi Yoko Ono. Florence and the Machine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:38 minuti di questa prima ora di Rabeliel, di questo pre-Rabeliel, ragazzi. Allora, ogni tanto succede, questa è una cosa che abbiamo detto spesso, soprattutto quando si parla di questa canzone, che ci sia della politica di mezzo. È normalissimo.

Tra l'altro, la cosa bella è quando questa tutto ciò che hai da dire dal punto di vista politico poi viene messo in musica. I Pink Floyd sono maestri in questo. Anche Bruce Springsteen, a dire vero. Però i Pink Floyd, essendo arrivati prima, non sono maestri in questo. Stiamo parlando di un album in particolare, stiamo parlando di Animals del 1977, concept album, dove all'interno si trovano in particolare tre canzoni. Pigs, Dogs e Sheep. E questa è la parte che si rivolge a tutta la classe operaia, che praticamente è lì ciecamente a lavorare senza rendersi conto di invece di tutto il resto, dei cani, dei maiali per l'appunto, che in certo senso li sfruttano finché poi non si ribellano. Sheep, i Pink Floyd.

I Pink Floyd, e intanto è anche arrivato il momento di ricordarvi, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, dalla quale poi potete seguirci ovunque voi siate, lì potete seguire i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, qualora poi magari vi perdeste qualche rubrica, beh, le trovate lì, e per qualche rubrica intendo di tutte le trasmissioni di Radio Freccia, tra cui anche quelle di Rebel Yell, perché infatti domani dalle 20 alle 22 ci sarà quella legata alle cover, ragazzi, 2 ore col best praticamente.

delle 9 puntate precedenti. Tutto questo però domani. Andiamo verso la chiusura di questa, di questo pre-reveglier, di questa prima ora di reveglier per quest'oggi. Di OK Go.

0: Radio
1: è il pieno della Summer of Love. Le 19:57 minuti, siamo in chiusura del pre-Rebeglieri, siamo in chiusura della prima ora di Rebeglieri con Step qui al microfono. E come dicevo prima, siamo nel pieno della Summer of Love, perché stiamo parlando del 1967, con una canzone che in realtà era stata fatta da questa cantante, da Grace Slick, che inizialmente era con i Great Society, poi dopo lascia la band, si unisce ai Jefferson Airplane e porta con sé due canzoni. La prima è White Rabbit, la seconda, scritta da Darby Slick, era suo cognato, era Somebody to Love. Se vi ricordate, qualche giorno fa avevamo parlato proprio di Somebody to Love. In questo caso però ci soffermiamo su White Rabbit, ed era il 1967 quando la registrarono, o meglio, la registrò con i Jefferson Airplane.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeglia di nuovo praticamente, un po' come quando c'è il cambio, no? Il fuso orario, il cambio dell'ora, è sempre così, riparte praticamente la prima ora di Rabeglia, questa volta ufficiale però, non è un pre, stavolta è così, oppure la seconda ora, dipende, sono punti di vista. Con Step qui al microfono, ora ufficialmente possiamo dire che vengono aperte le porte della casa di cura più grande che ci sia, rimarranno aperte fino alle 22 di questa sera. Siamo in radiovisione, il canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS, messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Possiamo cominciare adesso tranquilli, dai, New Radicals.

New Radicals in apertura di questa sono nei guai. Questa seconda ora di Rebellion per quest'oggi. Davide da Mantova che diceva, si parlava di White Rabbit dei Jefferson Airplane, diceva video con scene tratte dal film Paura e Delirio a Las Vegas, probabilmente il film più allucinato che esista. Anche Trainspotting non scherza, però devo dire la verità, sì, quello è proprio, sì. Penso che sia proprio esattamente come dici tu, mi ricordo ancora, me lo fece vedere mio cugino quel film lì, e in effetti non parla d'altro, d'altronde, c'è proprio, c'è un Johnny Depp e Del Toro che fanno, praticamente provano le droghe, così, e vedi tutte le varie cose che si evolvono come sull'utilizzo della droga. Comunque, e ovviamente ci sono tante canzoni che compongono una colonna sonora di quel film lì, che provengono, insomma, da quegli anni.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 14 minuti di quest'ora di Rebeliel con Step qui al microfono, prego!
2: Ciao Step, finalmente, dai che non vedo l'ora di questa serata cover.
1: Domani,
2: sono in ansia, già dall'altra settimana.
1: Eh sì.
2: Ascolta, ma se io dovessi ordinare lo zaino, anzi, ordinerò lo zaino di Radio Freccia che è bellissimo, ma l'omaggio esclusivo che date per chi acquista entro il 31 luglio è una foto di Faustina autografata, perché mi interesserebbe, mi farebbe molto piacere.
1: Le carte collezionabili tra di Faustina e Davide Bonasia, ovviamente non si può scegliere un omaggio, arrivano a casa collezionabili, notate bene, quindi ogni volta potrebbe arrivarne una diversa e poi potreste completare la collezione. Che saluto entrambi, comunque sia Faustina che il nostro Davide Bonasia. James Brown.

0: Brown, stiamo parlando del 1970. Comunque, allora è incredibile come il fatto di averli nominati sia Faustina che Davide Bonassia li abbia fatti apparire allo stesso momento. Quindi io sono
1: Ciao,
0: felicissimo.
1: Mi sa che mi sono perso qualcosa, sono arrivata adesso, ho sentito che avete
0: nominato,
1: mi avete nominato, però non ho capito per cosa.
0: Ah, per le, niente, stavamo come al solito, Faustina e Rebel Yell, c'è tanto no sense in Rebel Yell, in questo caso qualcuno proponeva le carte, le foto autografate di tue, io ho ampliato un discorso anche a Davide Bonassia, e sono carte collezionabili, solo questo che era Faustina, figurati. Sarebbe bello questa collaborazione, sarebbe bella secondo me. Dirty Honey.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio Freccia.
4: Alle 20 e 28 minuti di questa seconda ora di Rabaglia per quest'oggi. Step al microfono e Davide.
5: Step, se in omaggio ai vostri prodotti date le mie carte autografate, io ci sto. Cavolo, il mio primo contratto con Radio Freccia. Quante carte vi servono? Produzione illimitata. Davide, buonasera.
4: Grande Davide, d'abbraccio te, Faustina, ovviamente. E intanto noi dobbiamo andare avanti perché è il momento di una cover. Una cover che, anche se ne abbiamo parlato spesso, ovviamente, essendoci anche una rubrica, però non tutti sanno che era cover di Herm Franklin, ragazzi. Peace of My Heart. Rifatta poi da Janis Joplin, diventata famosissima poi, grazie a Janis Joplin. Originale del 67, la cover del 68, ci ascoltiamo la versione di Janis Joplin. Peace of My Heart.

Janis Joplin, Piece of My Heart. Stiamo sempre lì poi, a cavallo di quegli anni. Prima con il Jefferson Airplane eravamo nel 67. Adesso in realtà lo saremmo ancora se ci fosse stata la versione di Erma Franklin. Ma in questo caso siamo andati avanti di un anno, nel 1968. Tra l'altro la versione di Erma Franklin fu candidata al Grammy Award come migliore interpretazione vocale femminile R&B. Però solo nominata, ragazzi. Candidata, cioè, ha avuto la nomination. Poi, però, è bello comunque. Se abbiamo ascoltato un capolavoro. L'originale l'avevamo ascoltata nella rubrica sulle cover. Domani ci sarà presente? Non ve lo dico. Anzi, sì, ve lo dico, no. Non sarà presente.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 40 minuti con Step qui al microfono. Siamo così giunti alla chiusura di questa seconda ora di Rebeliel per quest'oggi. Ciao Step, ci sarà una cover di Wicked Game degli Stone Sour? Pep da Cerignola! No. No, ma per un motivo, cioè, no, in realtà l'avevamo avuto. Non mi ricordo se l'ho messa comunque nelle nove puntate precedenti. Forse no, e ripeto, in questo caso è il best. Ne cambia solo una all'inizio proprio. Cambierà soltanto una canzone, nel senso che non era presente nelle nove puntate precedenti. Potevo metterne altre, però visto che la chiusura... volevo chiudere con quello che secondo me è il best delle varie cover che abbiamo ascoltato, o comunque le chicche, quelle un po' più particolari, eccetera, anche in alcuni casi ben riuscite. Perfect Day, Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it

ma sono Rai Trainspotting. Ma no, fu lui stesso a dire: perché ci guidete sta roba qua? Era semplicemente una cosa bella, un giorno perfetto, vai al parco, stai con la tua compagna, stai bene e finisce lì.

0: Radio Freccia.
1: E siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rabeglieller, che prima poi ufficiale, ragazzi, sono 20:52 minuti. Step qui al microfono, prego.
2: La colonna sonora di Trainspotting è fantastica, tutta dall'inizio alla fine. La poteste mettere integrale.
1: Anche la
2: storia. So che non decidi tu. Un abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati. Michele, dalla madre patria, Cerignola.
1: È vero, ci sono dei film che hanno l'insieme, quindi, delle varie canzoni che compongono tutta la colonna sonora, che sono meravigliose, ragazzi. Adesso hai detto Trainspotting, ma in realtà prima abbiamo citato La paura di Lira a Las Vegas. Mi viene anche in mente, in realtà, Forrest Gump, ragazzi, per dirne una. Vediamo questa seconda ora di Rabeglieller con i Bush.

degli Elgonstep qui al microfono. Avere un attimo fiato, perché vi devo ricordare che siamo in radiovisione nel canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo bene. Una canzone abbastanza... Una canzone veloce, ragazzi. Una canzone che serve a svegliarci, dopo queste già passate due ore di Rebel, di darci una nuova scossa, una nuova scarica di adrenalina. Sto parlando dei Green Day, sto parlando di l'album. È Dookie, era il 1994 con Basket Case.

Basket Case, Green Day. Tra l'altro, testo scritto quando Billy Joe Armstrong era sotto effetto di metanfetamina, ma questo è un altro discorso, vedi come si ripresenta. Poi purtroppo il discorso droghe, abbiamo parlato prima di due film in particolare, adesso anche questa situazione qua. Ma noi andiamo avanti con questa terza ultima ora di Ravegliel. Approfitto proprio per ricordarvi che domani ci sarà la rubrica legata alle cover, dalle 20 alle 22, col best delle 9 puntate precedenti, dei 9 mesi precedenti. Direi che possiamo andare avanti con i Biffi Clyro. Goodbye.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 12 minuti e Basket Case. Oddio, anche Machine Gun Kelly e Fred Durst in realtà hanno rianimato un po' la situazione, ma adesso, secondo me adesso potremmo definirlo il culmine di queste tre ore assieme di Rebeglielle. Questo è uno dei dischi top in assoluto, arrivato alla fine degli anni 80, per l'esattezza 1987, uno degli album più venduti, e siccome fu il primo praticamente, tutti pensarono che questa band era meravigliosa, strepitosa, eccezionale, e avevano ragione, perché quell'album era Appetite for Destruction, Welcome to the Jungle, i Guns N' Roses.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Quando siamo ancora ragazzi, all'inizio, su, all'inizio di questa terza e ultima ora di Rebelliel. E ovviamente, anche se siamo alla terza ora, ragazzi, manca la rubrica giornaliera all'interno di Rebelliel. Aspetta che ve lo segno, prego.
1: Ciao Step, finalmente si respira.
0: Si respira.
1: Qui al villaggio è sceso un potente temporale, ora ci sono 22 gradi centigradi ed è ventilato. Nella casa di cura più grande che ci sia si respira. Davide, buonasera.
0: Aspetta che me lo segno, eh.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Aspetta che andiamo in onda. Le 21 e 26 minuti, quasi alla metà di questa terza ultima ora di Rebel Yell per quest'oggi, unicamente per quest'oggi. E prego, prego, prego, Davide.
4: Ma che ce frega a noi delle cover, della rubrica delle cover. È ora che aspetta che me lo segno, abbia una sigla professionale fatta a modo.
3: Certo.
4: Davide da Mantova.
3: Fatto sta che, ragazzi, c'è sempre praticamente sta rubrica, non riusciamo a farne a meno, non ci riusciamo, e va benissimo così, tra l'altro. Infatti mando un abbraccio a Davide Bonasia e noi intanto andiamo avanti con la musica di Radio Freccia, perché ci sono i Police, King of Pain.

King of Pain, i Police. Ragazzi, siamo giunti alla metà. Alla metà, ragazzi, di questa terza e ultima ora per quest'oggi. E io poi l'ho già comunicato, ma approfitto per rifarlo. Al di là del fatto che domani ci sarà la rubrica sulle cover, ma poi questo sarà l'ultimo mese di rubriche per quanto riguarda Rebeliel. Dopodiché, poi la stagione prossima andremo avanti senza rubriche, fondamentalmente. Quindi questo è l'ultimo mese in cui godersi un po' queste selezioni un po' particolari, quindi che riguardano le cover, che riguarda il Rebeliel Sex, che riguarda il rock al femminile assieme a Silvia Ravenda, per poi chiudere con Rebeliel Club. L'avviso che si fa, la comunicazione che si fa.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Freccia.

Le 21 e 40 minuti, quasi giunti in chiusura di questa ultima ora di Rebeliel. E qui, nonostante ci troviamo negli anni 90, nel 97 per l'esattezza, dobbiamo però fare un salto indietro nel tempo. Perché nel 1965 un'orchestra, la Andrew Oldham Orchestra, aveva fatto un pezzo praticamente di una canzone dei Rolling Stones, The Last Time, avevano suonata così. Avete capito tutto. Avete capito tutto. Da lì i Verve decisero di campionare questa parte qua e di inserirla nella loro canzone, Bittersweet Symphony, che ci ascoltiamo.

Bittersweet Symphony, i Verve, e dal 97 al 2019 le royalties, quindi i diritti, sono stati pagati ai Rolling Stones, perché era praticamente stato utilizzato un pezzo della canzone senza il permesso di questa, perché

0: Radio Freccia.
1: Le 21:54 minuti, siamo in chiusura di questa terza ultima ora di Rabeliel per quest'oggi. L'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22 con Rabeliel e la rubrica sulle cover. Ma prima, visto che qualcuno l'aveva chiesta, il Bove ha deciso di, grazie all'intelligenza artificiale, di creare la sigla del Mo me lo segno. Però in realtà è aspetta che me lo segno, quindi
2: Mo me lo segno, mo me lo segno, mo me lo segno.
1: Madonna, che prezzata, ragazzi. Che tresciata. Però Bove, aspetta che me lo segno. Secondo me sarebbe poi perfetta. Vedremo, vedremo. Non tanto domani, quanto lunedì prossimo poi. Vedremo un attimo il risultato. The Box Tops con The Letter e Dermot Kennedy subito dopo. E poi le due ore in compagnia di Cassidy. Ciao, agliù.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come vi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Siamo già arrivati a metà settimana, quindi per chi sta lavorando magari è una spinta in più, sapendo che la settimana procede, spero, veloce, appunto, per chi magari sta lavorando, invece chi è già in ferie si sta godendo questa settimana.

0: team AC/DC. Radio Freccia. Eh sì, state apprezzando, abbiamo cominciato col botto, sì.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao!
1: TNT! Buona serata ragazzi, Cassidy sei bellissima! Ale da Cossato.
0: Grazie Ale, buona serata anche a te. Poi c'è la nostra Faustina, Lelli, che dice ciao Cassidy, puntualissima l'apertura del pub e anche stasera si vanno a trascorrere 2 ore rilassanti, grazie mille. Si comincia col botto, wow, un abbraccio forte forte Lelli, bello sentire che l'energia per cominciare c'è. Ringraziamo Sautufao che appunto l'ha detto, la selezione musicale ci ha fatto cominciare così e ci fa proseguire così.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia arrivano i vostri messaggi. Sapete che all'inizio, all'apertura delle porte del pub dell'Ultima Luna, ci sono i saluti o quello che volete, nel senso ognuno ha la libertà di dire ciò che vuole, chiaramente sempre nel rispetto, ma non lo ripeto neanche perché lo so, e quindi ci sono le vostre condivisioni.
2: Buonasera, che ti vanno scocchi questa sera.
1: Salvo.
2: Stasera ti ho sentito di nuovo il come si chiama? Eddie Berni,
1: sì.
2: E il nostro amico Jimmy D, che dice non è scocca di qua, scocca di là, ma loro sono del mestiere, che dicono scocca a mezzogiorno, queste cose, non so, io rimango sempre un po' interdetto quando gli altri dicono scocca, perché è una cosa che secondo me solo tu puoi dirlo, cioè posso dirlo tutti, ma come dici te è fighissimo, ciao.
1: Grazie, io lo dico solo quando scoccano, e se non comincio proprio puntuale non posso dire scoccano, però dai, possono dirlo anche gli altri, su.

0: Oasis. Radio Freccia. Salvo, visto che sei triste, vuoi uno scoccano serio? Scoccano, anche se non sono scoccate, le 22:17. Detto questo, un abbraccio da Antonella. Ciao Antonella, grazie. Saluto Ciocca con i suoi clienti e poi? Sì.
1: Ciao Cassidy, che inizio questa sera. Io ho appena finito di smontare dal lavoro e vado a Peschi, ci torno al mio paesello. Stasera concerto gratuito di Renga in piazza. Un abbraccio a tutti.
0: Buona serata e poi?
2: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
2: Buona serata a tutti quanti, buona serata a te, buona serata a tutti. Grazie. Gli sfrecciati. A Maurizio della Vigliana. Ciao.
0: Buona serata anche a te.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:25 su Radio Freccia, 26 scoccate in questo momento. Ultimo messaggio di saluti, sì.
4: Buonasera da Sirleni, saluto tutti e volevo dirvi che ogni tanto mi ascolto la Radio Freccia, mi piace tanto la vostra trasmissione e volevo dirvi che Salvo è molto simpatico. Un bacione, ciao, buonasera.
3: Ciao, buonasera anche a te.

Salvo è una tua amica? No, beh, Salvo risulta... Beh, Salvo è una di quelle persone che divide o risulta molto simpatico o magari insopportabile, quindi probabilmente è risultato simpatico. Tra pochissimo apriamo un po' l'argomento della serata.

faccia. Avevo in mente un argomento, ma mi sa che ne parliamo domani, perché mi ha sbloccato un po' un pensiero la sfrecciata che poco fa ha scritto che ascolta Radio Freccia quando riesce, risulta molto simpatico Salvo, e io ho detto è una persona che divide Salvo, può risultare molto simpatico e magari, ma un po' tutti in realtà. Poi c'è chi a prima impressione magari risulta più simpatico di altri e chi invece, perché caratterialmente magari un po' riservato, risulta in un altro modo. Non sempre di primo acchito, di primo sguardo, risultiamo poi quello che siamo realmente. Io parlerei di questo stasera, mi incuriosisce. Così vediamo un po' cosa ne pensate.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.38 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi che stanno già arrivando. Solitamente qual è la prima impressione che fate? Ed è veritiera? Magari ve l'hanno detto, qualcuno vi ha detto guarda, mi sembravi in un certo modo e poi in realtà sei tutt'altra persona. Oppure qualcuno che vi ha appena conosciuto vi dice no, effettivamente ci avevo azzeccato, dall'inizio mi sei sembrato questa persona. Ci sono persone che sono molto trasparenti e si vede subito come sono, ci sono altre persone che non dico che stanno mentendo, assolutamente no, però magari sono più timide, sono un po' più introverse e magari esce fuori un aspetto diverso che non è veritiero. Ci sono persone magari che hanno un'espressione del viso magari molto concentrata, molto seria e sembrano in un certo modo, invece sono simpaticissimi. Quindi dipende dalle varie situazioni la prima impressione.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.56 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi per quanto riguarda la prima impressione. Solitamente qual è la prima impressione che fate? È veritiera oppure molto distante da quello che siete? Che poi dipende anche un po' dalla predisposizione delle persone. Ad esempio, a me piace cambiare idea. Normalmente la percezione che ho è abbastanza giusta. Adesso non vorrei tirarmela dicendo io capisco le persone, però sono abbastanza analitica e colgo. Ma quelle volte che l'impressione è stata completamente diversa e poi ho cambiato idea, sinceramente sono stata ben contenta e aperta al cambiamento di idea, perché la prima impressione potrebbe essere anche camuffata da qualcosa, da quella che è un'espressione del viso.

0: Come dicevo prima, magari ci sono persone molto attente, concentrate, quindi hanno uno sguardo magari che sembra quasi arrabbiato, in realtà è concentrato, cose di questo tipo, quindi un'impressione può essere diversa. Il Bove dice: ciao Cassidy, solidarietà a Salvo, sono nella sua stessa situazione, ma sinceramente non mi interessa. Se a qualcuno gli sto sullo stomaco, che prenda un antiacido, sono troppo vecchio per cambiare piacere a tutti. Il consapevole Bove, quindi anche il Bove o piace o non piace, ma è normale, io penso che sia per tutti, perché ognuno ha il suo carattere, non si può piacere a tutti quanti, questo lo sappiamo. Sì?
1: Parlerai a tue spese che incontrerai tante maschere e pochi volti. Frase di Pirandello. Saluto Stefano Perez.
0: Sicuramente una frase molto bella di Pirandello, che poi le maschere non vuol dire che uno per forza si nasconde dietro a qualcosa. Può essere semplicemente che sono maschere, situazioni, insomma cose che ci siamo messi addosso nella vita e che ormai fanno parte di noi. Quindi magari come prima impressione si mostra una cosa piuttosto che un'altra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Le 23.01 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri vocali per parlare della prima impressione che fate. Solitamente qual è quella prima impressione? Ed è azzeccata oppure è completamente diversa? C'è Antonella che scrive: ho imparato negli anni a fidarmi a pelle, ma col punto di domanda. Certo, come dicevo prima, si può avere un'impressione negativa e poi cambiare idea, essere anche contenti di cambiare idea e conoscere meglio la persona, ma purtroppo succede anche il contrario, che a pelle sembra che tutto possa andar bene, che la persona ci sembra in un certo modo e poi si scoprono gli altarini.

0: 366-6344-66. Qual è la prima impressione che fate? Sentiamo Fabio. Sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Non vorrei vincere il premio per cinismo, però in generale vedo che chi ha tanti amici li ha perché conviene, e quindi magari perché ha potere o perché ha tanti soldi o una moglie bella. Io ho pochi amici, però in compenso, non potendo offrire nulla di tutto ciò, credo che siano sinceri e non ho riscuotto molto successo. La gente, se può, si siede vicino a qualcun altro. Ciao da Fabio.
0: Vediamo, magari qualcuno è d'accordo, qualcuno meno.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.13 su Radio Freccia, arriva un messaggio anche da Mauro, sì?
2: Ciao Cassidy, porca miseria, questo messaggio che appena mi ha dato Fabio mi sta facendo pensare. Io so di non ne ho perché sono un pezzente, un camionista, bello, non penso di essere bello, neanche brutto, però vabbè, potere non ne ho assolutamente, mia moglie penso che sia bella, quindi avendo abbastanza tanti amici perché mi ciulano la moglie.
1: Ma lo sai che lui l'ha detto, non vorrei il premio cinismo, ma Fabio è così e ci sta assolutamente anche il pensiero di Fabio, ognuno ha il suo e la propria percezione.

Made in Heaven, Queen, su Radio Freccia. Stanno arrivando i vostri messaggi, solitamente qual è la prima impressione che fate, se è veritiera oppure no. Stavo pensando anche a personaggi pubblici, ad esempio è successo con Noel Gallagher quando è stato qui ospite da noi. Magari io mi aspettavo una persona molto seriosa, quasi intoccabile, da non fare neanche una foto. Invece serioso era serioso, quello sì, la prima impressione è quella. Però poi disponibile, silenzioso in un angolino nell'attesa che cominciasse la trasmissione, però in realtà era molto gentile, quindi quello almeno uno aveva anche l'ansia quasi di chiedere una foto, un qualcosa del genere, invece tutti quanti hanno chiesto una foto tranquillamente, lui disponibile. Poi vabbè, sembrava un cartonato senza sorriso, ma quello sappiamo che è un po' lo stampino è fatto così. Però insomma ci si aspettava altro, invece meno male è andata così.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:26 su Radio Freccia, arrivano i vostri messaggi, stiamo parlando della prima impressione. Solitamente qual è la prima impressione che fate? Se è veritiera, se è assolutamente identica a quello che siete oppure completamente contrario. Intanto è arrivato questo saluto, sì?

0: mi capita più spesso di ascoltare la sera la radio, perché mi è nato un pupo, sono felicissimo eccetera, e sono 11 mesi che quindi, però quando riesco a sentire la voce di Cassidy è sempre una coccola prima di diventare nanna. Buona serata, sfrecciate, Smau da Genova.
1: Grazie per questo saluto, e si capisce che insomma trovare il tempo è difficile.

0: blowing in the wind.
1: Blowing the wind. Bob Dylan, a proposito di prime impressioni, però qui andiamo anche sulla seconda, terza, quarta, quinta impressione, probabilmente per la simpatia che di solito trasmette, però vabbè, non è detto, ognuno ha la propria percezione. Arriva questo messaggio da Joseph che dice: la prima impressione che faccio è antipatico, silenzioso e sempre sulle sue, ma non è così, ho pochissimi amici a cui tengo, tantissimi, se mi conosceste bene, sono un giocherellone e molto open mind, ma probabilmente in un mondo che ha smesso di interagire verbalmente sono desueto. Certo, bisogna un po' impegnarsi poi a conoscere realmente le persone, magari qualcuno si riesce a capire al volo perché c'è quell'intesa, e invece qualcuno che forse ci vuole un attimo di più, un po' più di impegno da capire.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.37 su Radio Freccia. Mi ha fatto ridere questo messaggio perché prima stavo parlando di Noel Gallagher. Effettivamente la prima impressione è aspettarsi che sia una persona che molto sulle sue, non così disponibile. Invece ho detto, quando è venuto qua, sì, silenzioso, però disponibile. Abbiamo fatto anche tutte le foto tranquillamente. Certo non ha sorriso, ed è arrivato questo messaggio con: lo fa per gentilezza. Se sorridesse la foto sarebbe poco realistica. Tutti gli amici direbbero che è fatta con la I, e quindi giustamente non sarebbe credibile, sembrerebbe una foto inventata, è vero. Ed allora si conferma che è gentile, lui non sorride per rimanere coerente e far capire che è lui, è veramente lui.

Time, Pink Floyd su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio, non si firma, ma dice: ciao sfrecciati, a me capita puntualmente che una persona che mi sta antipatica subito poi la rivaluto, e viceversa, quella subito simpatica la rivaluto, e comunque a volte mi sto sulle palle da solo perché cerco sempre l'evoluzione della mia anima. Beh, c'è una continua evoluzione. Ormai però hai una certezza che la prima impressione non ci azzecchi, e quindi poi rivaluti.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:54 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere le vostre opinioni. Ringrazio Antonella che ha scritto bellissima diretta, tanti spunti per riflettere, bello se può essere uno spunto per riflettere o anche semplicemente una serata in piacevole compagnia. Sentiamo qui, sì?
3: Ciao che si disfrecciati, Cristian. Beh, ormai lo so, la prima impressione non è mai la migliore, perché mi vedono tutti molto serio, molto così, sembro sempre molto arrabbiato con tutto, con tutti, e in realtà non è così, anche perché quando sono arrabbiato non lascio dubbi. E poi salta fuori appunto che cambiano idea, perché sono completamente diverso da quello che sembra all'inizio. Ma ormai lo so che è così, non ci faccio più caso.

0: Ciao a tutti.
1: Beh, è anche bello vedere il cambiamento dell'idea degli altri, no? Poi?
2: Allora, andiamo avanti a parlare di Salvo, visto che tutto è cominciato da lui. Io sono uno di quelli che al primo momento non è che mi stava simpaticissimo, mi sembrava uno che volesse sempre essere al centro dell'attenzione, mettiamola così. Poi l'ho conosciuto di persona al concerto degli AC/DC 2 anni fa, se ricordo bene, e invece è una persona d'oro, d'oro, veramente.
1: Beh, visto che abbiamo appunto cominciato con Salvo, chiudiamo con Salvo.
3: Come diceva il maestro Pirandello, che le persone hanno una maschera, 2, 3, 4, 100 maschere, e quindi in realtà tu non riuscirai mai a comprendere esattamente come sia una persona. Sì, a grandi linee riesci a tracciare un profilo che magari se ti va genio approfondisci, vai avanti, però non ti esponi di più per paura di rimanere fregato. Ciao.
1: Così chiudiamo, abbiamo aperto anche con Pirandello e chiudiamo con Pirandello. Bello, siamo arrivati alla fine, appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.